Originally, Italian, you know. You're in tune.

your station. Zion Train Selection. Do it, y'all.

Yeah.

Bump in the head.

Sydney.

trahi par mes

Originally out Italy, you know.

Station, Zion Train Selection.

style. Cause I know this is a

Yeah.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Ehi, one check.
1: Dimmi tu se stacco o se tengo.
2: No, no, tu tieni perché adesso abbiamo l'acqua.
1: Siamo in diretta su.
2: Vai.
0: Ehi, one check, prova. Ehi, yes, Radio Sonar.

0: Yes, yes, yes. E allora live and direct Radio Sonar e Astarvene. Che piacere, ben ritrovata Claudia.
1: Ben ritrovato a te con Radio Quar qui a Agrobax per la seconda giornata di questo Renoiz 20 di Renato 2026. Il clima si scalda sotto questo sole cocente, ma anche con i banchetti che prendono forma e il soundcheck che tra poco ripartirà e ci farà da sottofondo.
0: Ovviamente, ovviamente la piccola grande città, qui la comunità dell'Acrobax, attivissima nonostante le temperature tropicali ancora per questo settembre, ma quale miglior posto dove essere in questo primo weekend di settembre che come ogni anno è Renoiz, ma quest'anno 20ª edizione, le cose in grande. Allora, mentre ci prepariamo con le prime interviste, i primi contributi, mandiamo un pezzo musicale.
1: Vai!
0: Yes, listen!

Era uno scherzo, in realtà speravamo che partisse il palco come annunciato e invece no. Sentite la mia voce di sottofondo per dimostrare che siamo veramente on air sulle radio e intanto vi raccontiamo che cosa è successo ieri. Ha preso forma il villaggio Sumud in onore della Palestina, con tantissime mostre allestite, live painting, laboratori da clown a stencil a giochi di legno e poi una serie di proiezioni anche internazionali che raccontano la situazione a Gaza. Oggi continueremo con la seconda giornata, che sarà altrettanto ricca di contributi, tra cui la tanto attesa presentazione del libro edito da Cronache di Belli in collaborazione con tante altre produttrici di fanzine dedicato a Renato, una graphic novel che ripercorre un po' tutto quello che è il grande scenario che si muove nella narrazione antifascista. Proseguiremo quindi con un'intensa programmazione di dibattiti. Oggi ci sarà anche un dibattito dedicato alla città bene comune, che anche questo poi troverete documentato nei nostri articoli che raccontano quello che sarà avvenuto alle Noize, li troverete su tutte le radio, perché vi ricordiamo e facciamo un caro saluto anche alle radio che ci ridiffondono, quindi Radio Ciroma, Radio Sherwood, Radio Grad, Radio Samarcanda, Radio 32 e Radio Città Aperta, che ridiffonderanno tutto quello che sarà prodotto qui da, vi ricordo, Radio Quar, Radio Sonar e A Star Bene Radio. Tutto questo poi ovviamente non mancherà di raccontarvi la parte musicale. E allora, se abbiamo fatto una parte musicale ieri intervistando dai Mefisto Brass a Evillata, adesso, prima di farvi ascoltare che cosa ci sarà stasera, parte veramente la musica.

0: Radio Sonar, sulla diffusione di Ciroma, Sherwood, Radio Grad, Samarcanda, Radio 32, Città Aperta, per raccontare la parte artistica di questo festival. Abbiamo un villaggio palestino allestito con tantissime attività all'interno, e allora lascio la parola a Salvatore per intervistare Alino, che è uno degli artisti che ha allestito una mostra qui.
1: Ciao a tutte e a tutti, siamo qua con Alino, e Alino, lascio a te la parola per presentare la mostra.
2: Sì, vecchia conoscenza di Radio Quark, funziona, sì, vero?
1: Sì, funziona.
2: Io ho partecipato in qualche maniera in un annetto e mezzo anch'io di Radio Quark, quindi sono di ogni modo ancora più contento di star qui a parlare di Palestina e su Radio Quark. Sì, io non sono un artista effettivamente, sono solo il curatore, l'organizzatore, non so fare manco i disegnetti con le stanghette.
0: In realtà anche curare le mostre d'arte, questo me l'ha insegnato una curatrice,
2: anzi,
0: molto brava e molto anche severa.
2: Anzi, ti dirò la verità, io una volta coniai un termine che si chiamava cura autore, perché in fondo io è un po' come se facessi una curatela di quegli artisti che tu sai che sono stati pesanti. Ma in questo caso invece gli artisti e le artiste che mi hanno aiutato a costruire questa mostra sulla Palestina di fumetti e illustrazione sono stati molto disponibili e anche, diciamo, ovviamente ben pronti ad attivarsi. È una mostra che va in giro da oltre 2 anni e 8 mesi, cioè dal novembre 2023, quando subito dopo quel, diciamo,
1: 7 ottobre.
2: Infame 7 ottobre, ho pensato di costruire qualcosa, sai, circolava un'atmosfera di impotenza nel nostro agire, no? Che facciamo, che non facciamo, che non facciamo. Io faccio fumetti da 30 anni, li curo, li pubblico, li mostro, eccetera. E quindi ho pensato bene che era quello che dovevo fare. Secondo me l'idea è che tutti si debbano impegnare nei propri campi, anche lavorativi e personali, per far parlare di Palestina. Io, insieme a un altro amico, Gianandrea Morelli, che in verità fa il fisioterapista, fa tutte altre cose, vabbè, però è appassionato, e poi a Guido Piccoli, che è stato uno storico curatore e giornalista anche di fumetti e scrittore di fumetti, abbiamo iniziato a raccogliere elementi artistici sulla Palestina a partire da un portfolio del 1988 che si chiamava Cufia Matite per la Palestina. Era un portfolio pubblicato a Napoli proprio da Guido Piccoli e Patrizio Esposito, che è uno storico fotografo napoletano, che raccoglieva il meglio di quel periodo là a fumetti. Parliamo di Pazienza, Manara, Mattotti, Crepax, Magnus, eccetera eccetera, tutta gente che peraltro la metà di loro è morta, l'altra qualche metà, non proprio la metà, qualcuno ahimè ha cambiato idea almeno sulla Palestina e quindi non l'ho potuto mettere. Però a partire da quello ho poi cercato altri autori italiani che avevano già parlato di Palestina. Ovviamente parliamo di Zero Calcare, di Stefano Piccoli, che ha fatto la storia di Vittorio Arrigoni, e altre pubblicazioni come quella di Antifanzine, o Gianluca Costantini, che è uno dei massimi esponenti del fumetto politico in Italia, fino alla nuovissima e bravissima Elena Mistrello, che è una ragazza monzese che aveva appena pubblicato, era uscito il 6 ottobre 2023, il suo graphic novel pubblicato con il centro sociale Boccaccio di Monza, che si chiama Tracciato Palestina, e che vi consiglio di recuperare in qualche maniera, perché è una storia meravigliosa e molto dura, ovviamente si piange, della scoperta anche di una ragazza che di fatto ne capiva pure di lotta palestinese, ma nel trovarsi proprio in Cisgiordania a viverla, a conoscere il muro. Il muro, per esempio, secondo me se ne parla sempre troppo poco, di quell'infamità che è il muro in Cisgiordania, no? Cioè dopo Berlino, dopo gli altri muri. E quindi ho raccolto un po' questa roba italiana. E successivamente ho però pensato di iniziare a raccogliere anche tanta roba straniera e arabo-palestinese. L'unico pubblicato in Italia è stato Mohamed Sabane, che era in questo momento il più grande artista fumettista palestinese a Ramallah, pubblicato in Italia da Mesogea con Racconto Palestina. Però a seguire il percorso di Sabane, ho scoperto soprattutto sui social, su Instagram, di cui poi sì, i social se ne parla sempre male, ma in questo caso per loro è un'enorme palestra e anche megafono
1: per farsi conoscere.
2: Ci sono artisti come Gina Nacre-Coller, come Fouad Alimani, come Mazen Kerbaci, che tutti i giorni dall'8 ottobre stanno pubblicando vignette tratte dall'attualità, durissime, che raccontano l'attualità anche e ancora meglio dell'attualità, delle notizie, dei giornali, delle fotografie. Vabbè, mi fermo, se no parlo troppo, come sempre.
1: No, che significato ha la tua mostra qui a Renois?
2: Sì, detto che Falastin Horra, che ho imparato anche a dirlo in arabo all'inizio, era urrà per noi, no? Sai, era anche una maniera esortativa, perché horra significa libera, quindi diciamo in lingua araba, quindi il fumetto, cioè la mostra si chiama appunto Palestina Libera. E a Renoir è perfetta anche perché molti dei ragazzi di Yalla con cui avevo già collaborato, perché fra le 30 tappe che ha avuto questa mostra c'è stato anche il Villaggio Globale nella metà del 2024, e ho collaborato con molti di loro, in particolare Erika Silvestri, che è una bravissima autrice di fumetti e di murales, che qui partecipe anche a Yalla, per esempio i ragazzi di Antifanzine, quindi diciamo mi hanno chiamato e hanno per portare in questo momento, vedi, in questo momento Falastin Horra è un po' come diventata la voce del fumetto che parla di Palestina. Io anche a seguire di quel primo periodo ho iniziato a recuperare qualunque cosa parlasse di Palestina a fumetti, sia dei progetti particolari nel frattempo nati, anche di antologie, di piccole raccolte eccetera, sia di progetti come quello di Tinals, che è quella casa editrice che si chiama This is not a love song, che hanno fatto vari progetti sulla Palestina, anche con quell'altra side project che si chiama, come si chiama, Malinconia Fumogeno, un progetto bellissimo, e per esempio hanno portato avanti un progetto che si chiama Art for Palestine, che è la rivisitazione della bandiera fatta da 80 autori. Ecco, io prendo tutto, di solito prendo e li rimetto in mostra la tappa successiva, la tappa successiva, la tappa successiva. Adesso ne ho, adesso sono qui, domani sarò a Benevento, ritornerò in Sicilia, ho già previsto altre 10 tappe, insomma è bella, impegnativo, ma
1: come
2: sempre
1: viene accolta?
2: No, sempre molto bene, guarda, perché quello che io ho imparato
1: suscita interesse, immagino.
2: Suscita molto interesse, suscita anche una cosa che ormai ho imparato a conviverci, perché vedi, la questione è questa, che la mostra è bella, ha successo suo malgrado, non so se mi spiego, cioè nel senso che io una,
1: perché
2: mostra,
1: tu mi dicevi ieri che sai, era mostra, meglio finirla,
2: era una mostra che io avrei voluto finire subito, una mostra che probabilmente non avrei proprio voluto fare, è una mostra che nasce dal dolore, dal genocidio, dalla morte, quindi come tale continua ad avere molto successo, la gente mi chiama e mi fa i complimenti, ma invece io al contrario ne sono quasi scontento, capito, perché sì, sta girando l'Italia, però sarebbe meglio che non la facessi più e che tutto questo diciamo finisse. Però sì, c'è, invece c'è molto interesse, viene accolto molto bene e soprattutto con una caratteristica quasi di sorpresa, no? Perché tu ti accosti a qualche tavola che è di fumetto, che sembra leggera, perché l'immagine disegnata sembra anche molto più leggera delle fotografie o dei video che tu puoi vedere. Invece c'è tantissima gente che nei libri che lasciamo come messaggi degli ospiti dice: io sono entrato per vedere dei fumetti e me ne vado piangendo. E questo fatto per me è la cosa più importante, perché
1: infatti,
2: il modo,
1: quando è importante che l'arte si esponga?
2: No,
1: perché
2: esatto,
1: spesso vediamo artisti e artiste che hanno paura di esporsi. Invece
2: esatto,
1: quanto è importante che l'arte,
2: è molto importante. Io devo ammettere che anche su questo ovviamente ho avuto anche dei no, soprattutto ai miei, tanti fumettisti che lavorano con gli Stati Uniti e che quindi hanno preferito non esporsi. Questo fatto ovviamente non è bello, però lo posso capire. Però io diciamo l'idea è che ci si responsabilizzi, cioè anche l'arte deve essere responsabilizzata. Se tu prendi posizione, ti schieri, di fatto sei anche più no, cioè ti senti anche un po' più libero e anche un po' più possibilitato ad agire. Questo è veramente quello che ho imparato, e infatti devo dire che dopo quella prima ondata di fumetti che ho trovato io, adesso è quasi il contrario, e sono tantissimi artisti e artiste che mi si propongono per omaggiarmi, non omaggiare me, omaggiare la Palestina ovviamente, di immagini, fumetti, illustrazioni che io poi porto in giro. Ogni tappa ho almeno 4-5 immagini nuove, per un totale che adesso potrei dire che se facessi la mostra totale sarebbe quasi di 300-400 pezzi. Una cosa che mi ci vuole solo il palazzo delle esposizioni.
1: Tu avevi iniziato a Napoli nel 2023, sul finire del 2023.
2: Finire del 2023, ma la grossa è stata il mese di gennaio al chiostro di San Domenico Maggiore nel 2024, peraltro anche con un contesto stranamente contraddittorio, no? Il chiostro di San Domenico c'aveva questa sala bellissima che finiva con una ultima cena cattolica, e poi c'erano tutte queste immagini anche, come dire, no? Arabo-islamiche, se vogliamo. Quindi ecco, era una maniera anche di di condividere, di opposizione, e infatti ci sono stati anche degli scontri, e io non nego che li ricerco pure. Ecco, in questo contesto come Renoir mi fa molto piacere esserci, però veramente il contesto a cui io aspiro e quel che cerco è spesso di situazioni istituzionali, bar, locali, librerie, cioè posti dove non siamo tutti già d'accordo, capito? Qui siamo tutti d'accordo ed è bellissimo stare qui, è un posto meraviglioso e magico, l'Acrobax e tutto quello che sta avvenendo anche già ieri sera e che avverrà stasera, però io cerco anche il confronto e lo scontro con chi non è d'accordo con noi.
1: Se ti va di presentarci al volo gli artisti e le artistiche?
2: Beh, sì,
1: sono
2: sono tantissimi, in verità no, sono troppi per elencarli tutti. Come ti ho detto, in particolare gli italiani sono quelli che ci sta Michael e Mirko ovviamente, ci sta Andrea Bruno, La Verve, Vada Fara, adesso per esempio l'ultima cosa che ho recuperato è il lavoro meritorio di Federica Ferraro e dei ragazzi dell'asilo Filangieri di Napoli, che hanno fatto una giornata, una serata e una fanzina apposta sulla Palestina, quindi sono altri 30 autori che ho preso, che è un bel libretto grande. Io in particolare preferirei citarti tutti gli autori, diciamo, arabo-palestinesi, che poi sono siriani, giordani, libanesi. C'è Mohamed Sabane, che è l'unico che vive ancora in Palestina a Ramallah. C'è Fuad Alimani, che era un ramallese che adesso è scappato non è la parola giusta, è stato costretto a rifugiarsi a Praga. Un'altra ragazza che si chiama Leila Abderrazak, che adesso vive a Chicago. C'è una libanese, Gina Nakre Koller, che io ho fatto pubblicare da Eris Edizioni, vi spiego a cercare anche questo libro che si chiama Mentre il mondo dorme, che è la sua raccolta di illustrazioni, che è libanese ma vive in Svizzera. C'è un altro libanese che si chiama Mazen Kerbaj, un'altra libanese bravissima che è anche la direttrice del centro fumetto di Beirut, che si chiama Lina Gaibé, con anche la figlia che si chiama Anmei Curie. C'è soprattutto una cosa che io porto molto come esempio, che è il duetto, chiamiamolo così, a distanza temporale tra Najah Lali, che è il creatore storico di Andala. Ecco, Andala è quel personaggio che avrete sicuramente visto, è un bambino sempre riprodotto di schiena con pochi capelli in testa. Najah Lali era questo disegnatore palestinese degli anni 70 che aveva creato questo personaggio che non si sarebbe girato verso il pubblico solo se la Palestina fosse diventata veramente libera. Non è mai successo, perché purtroppo lui nel 90 è dovuto scappare in Inghilterra, a Londra, e il Mossad l'ha raggiunto anche lì e lo ha ammazzato negli anni 90. La cosa che mi ha colpito è che dopo la mostra a Napoli è venuto un ragazzo che si chiama Najah Lali, nato nel 1999, quindi molto dopo. I genitori gli hanno dato in omaggio lo stesso nome del disegnatore di Andala e lui è diventato a sua volta disegnatore e disegnatore di Andala, quindi io li metto sempre vicini ed è per me un modo, diciamo, di continuare.
1: È difficile recuperare le tavole, guarda, degli artisti palestinesi?
2: No, in verità no, sono molto disponibili e anzi, ecco, racconto anche questa cosa, perché la mostra poi si è evoluta, adesso è una versione 2.0 proprio dovuta a questa cosa, perché dopo un po' che portavo avanti la mostra fatta di italiani, di stranieri, francesi, eccetera, ho sentito forte il grido anche dei palestinesi che chiedevano di essere mostrati loro, la loro arte, più che quella che supportava la Palestina, ecco, di mostrare l'arte palestinese. Ho fatto una puntata 2.0 che adesso sta girando la Sicilia, in cui si parla soprattutto dell'arte palestinese. Dico solo quest'ultima cosa, che è dedicata a Mazen El Khedib. Mazen El Khedib era una ragazza, ahimè, di Gaza che io non conoscevo, che però seguivo sui social, che nell'autunno del 2024 postava tanta roba, aveva postato un video molto famoso in cui la disegnava sul tablet mentre le cadevano le bombe di fianco, e purtroppo il giorno dopo di questo post le bombe le sono cadute proprio sul palazzo e lei è morta con tutta la sua famiglia. Per cui da allora c'è stato un movimento con me a capo che ha fatto dare a lei un premio da Lucca Comics and Games, e da allora io porto avanti anche lei e la mostra è dedicata a lei.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, come si può fare per seguire la mostra, visto che è itinerante? Se c'è la pagina,
2: c'è una pagina Instagram piuttosto forte, falastinurra _ fumetti, e poi stiamo ovunque. Io col mio bravo trolley mi chiamate, io vengo anche a casa vostra a montare la mostra, anche solo per un giorno, per due giorni, vengo dovunque. Ma soprattutto ho un quintale di tappe da mo a tutto l'autunno, e spero che si parli sempre e costantemente di Palestina.
1: Grazie Alino.
2: Grazie a voi, grazie a Radio Cuore e a tutte le altre radio componenti e grazie assai.
1: Vi passo la parola,
0: grazie
1: a
0: Claudio. Grazie ad Alino, so, grazie Salvatore. Come vedete sotto la mia voce c'è Viola che lancia la seconda giornata di Renoiz e mentre lei finisce di presentare io faccio spazio al primo gruppo che intervistiamo oggi in questa seconda serata e che stasera si esibirà sul palco di Renoiz. Abbiamo qui tre giovani musicisti, non più tanto giovani sembra qui dalle loro gestualità, ma in realtà invece sulla scena musicale sicuramente hanno ancora tanto da dire e tanti anni. Abbiamo con noi Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno. E allora ragazzi, finiamo qui di avere Viola di sottofondo e poi inizio a darvi la parola con il chiedervi sicuramente come è per voi arrivare in questa calda giornata d'estate ad Acrobax e com'è scegliere di partecipare a un'iniziativa come quella di Renoiz portando la vostra musica che è una di quelle che ha tanto da dire e ha testi anche che spaziano tanto su quello che è l'immaginario umano.
3: Chi va? Io? Allora, rispondiamo alla prima alla seconda parte della domanda, almeno io rispondo alla seconda parte della domanda. E questa è un'estate in cui abbiamo suonato parecchio in giro, perché questo supergruppo, diciamo, in realtà sono tre progetti cantautorali distinti che abbiamo messo insieme perché vediamo una certa affinità e volevamo appunto creare un pochettino un percorso un po' più collettivo.
0: Appunto, andiamo subito sulle relazioni umane che generano altre connessioni, altri prodotti musicali.
3: Esattamente. E noi veniamo da un determinato ambiente e almeno io dico sempre che i palchi su cui mi interessa suonare fondamentalmente sono questi. È un progetto che si è sviluppato in questi ambienti qua, quindi è il minimo venire a suonare in questa situazione qua. Era un'occasione importante ed è un grandissimo onore. Io personalmente non provavo questa sensazione di non provavo tutta questa gratitudine in un sacco di tempo ed è stata una sensazione che non provo da tanto, quindi sì, posso dire, cosa strana, vabbè, che i ragazzi che mi conoscono di solito sono molto tranquillo nelle situazioni di live, oggi ho, permettetemi, un po' di paura.
0: Le farfalle nella pancia per l'amore.
3: Esattamente.
0: Per Renato e la che adesione, no, a quell'ideale.
4: Esatto. Venendo, ci siamo anche letti un pezzo del fumetto di Zero Calcare sulla storia di Renato, ci ha comunque dato un messaggio in più per essere qua, sicuramente ci ha dato un po' di consapevolezza.
0: Fumetto che dicevamo prima sarà presentato più tardi nel pomeriggio con i diversi editori e diversi artisti, però parlaci anche, no, di te da artista qui su questo palco.
3: Parte Nielù.
4: Io sono Giorgio Nielù e sono un cantautore torinese, ma oggi veniamo qua, come diceva Enrico, in maniera collettiva, perché ormai più di un anno fa ci siamo messi insieme per suonare al Festival Alta Felicità, in cui siamo tornati quest'anno a luglio. Quella notava è una causa che ci è molto vicina e quindi adesso appunto, come ha detto prima Enrico, appunto abbiamo girato l'estate ma anche in autunno e in primavera un bel po' e siamo contenti di essere venuti all'Acrobax la prima volta.
0: E Carlo Magno che ci dice?
5: Ah, io sono molto emozionato, appunto come diceva Enrico, come dicevano Giorgio, di sposare questa causa, essere qui e essere a Renoiz, ma soprattutto è il primo concerto che facciamo a Roma, che faccio personalmente a Roma, non so voi. E quindi appunto sì, le farfalle nello stomaco volano alto.
0: Intanto grazie per averci dato un'altra delle lotte antifasciste che sentiamo tutte nel cuore, che è la lotta Natav. Abbiamo fatto radio con le altre radio in diretta spesso, tante volte, dalla Valsusa, e sapervi all'Alta Felicità è un po' con lo stesso spirito e con lo stesso cuore con cui noi siamo qui a Renoiz ormai da 20 anni e quindi lascio la parola al nostro Piddu di A Star Bene Radio, perché vi ricordo siamo su Radio Sonar A Star Bene e Radio Quar qui a Renoiz, ma siamo ridiffusi anche da Radio Sherwood, da Radio Ciroma, da Radio Grad, Radio Samarcanda, Radio 32 e Radio Città Aperta, quindi insomma un grande ascolto di quello che è tutta la famiglia e la comunità creata intorno all'antifascismo.
6: Grazie mille, grazie ragazzi per essere qua, per portare la vostra musica, le vostre istanze, insomma in un periodo storico come questo in cui purtroppo nel campo musicale si vede troppo poco la voglia di esporsi a tematiche importanti, alle istanze dell'antifascismo e dell'antisessismo. Trovare degli artisti che invece ne fanno una bandiera ovviamente ci riempie il cuore. Quale miglior palco se non quello dell'Acrobax a Renoiz 2026? Io quello che volevo chiedervi è nella vostra, diciamo, vita musicale, carriera, questa parola che non mi piace tanto, ma insomma per intenderci, in che momento è arrivato il bisogno di attivismo? Se è qualcosa che c'era da prima della musica e quindi poi ha trovato la via musicale come mezzo di espressione, o se invece è arrivata prima la musica e poi avete pensato, insomma, di colorarla con le istanze che vi rappresentano?
3: Allora, rispondo prima io. Enrico Cantamale nasce in un'occupazione perché fondamentalmente in un ambiente di quel tipo là ognuno cerca di dare una mano come può, facendo qualcosa che riesce a fare possibilmente, e io non ero capace a fare niente e quindi ho iniziato a suonare, cioè quando mancava, si facevano, che ne so, serate musicali, mancava, c'era un buco e mettevano me, quindi direi che è arrivata prima la musica o insieme, non so bene, anche non so, è una questione che mi pongo spesso, ecco, mettiamola così, è una questione che mi pongo spesso, per niente facile rispondere, però sicuramente la realizzazione del fatto che anche il lavoro, diciamo, culturale, anche scrivere canzoni e portarle in giro è in qualche maniera militanza, è una realizzazione che ho avuto solo negli ultimi anni. Per tanto tempo mi sono chiesto quanto la cosa avesse senso e quanto fosse poco rispetto a ciò che fanno tante altre persone, amici, amiche, persone che avevo intorno. E ultimamente questa cosa mi pare che abbia un grande senso, almeno un grande riscontro, perché vedo che vuol dire qualcosa fondamentalmente. Quindi insieme, la risposta è insieme.
6: Di pari passo, sì. Che bello, grazie, veramente fondamentale in tempi come questi. Posso estendere la domanda anche
5: sì,
6: a voi
5: io
6: due?
5: Io la penso esattamamente come il collega, ma a differenza sua non ho mai avuto dubbi fino all'inizio. E non è per caricare questa cosa di eccessiva autorevolezza, ma credo che sia, appunto, fuori di retorica, un atto politico fare della musica, così come lo è piantare un albero, costruire una sedia. E quindi chiaramente noi facciamo anche canzoni molto leggere, anche canzoni, anche musiche abbastanza popolari nel senso di pop, però io personalmente non ho mai speso nemmeno un secondo pensando che quello che stessi facendo non fosse attivismo, cioè nella maniera più eterea del termine, cioè un atto, appunto, di definizione politica, un prendere parte, un schierarsi dalla parte di qualcosa o di qualcuno.
6: Veramente grazie, perché in effetti è vero, è già un atto politico, è già un potere e quindi una responsabilità, solo che sembra che al giorno d'oggi sia molto facile dimenticarsi della dimensione della responsabilità che c'è dietro a portare un contenuto musicale.
3: Poi certo, necessario ma non sufficiente.
6: Assolutamente.
4: Però anche in questo periodo, non so, per aggiungere una roba, perché hanno detto già tutto, però cioè in questi ultimi anni in cui c'è stato comunque anche un fermento nelle piazze a Torino tanto, abbiamo sentito, cioè non so, non si poteva star fuori da questa cosa. È vero che fare musica è un granello in tutto quello che c'è, però scrivi canzoni in questi ultimi 4 anni che abbiamo di vivere quello che sta succedendo.
3: Cioè, il discorso è sempre da ribaltare, cioè come fai a scrivere canzoni, a fare musica senza parlare di quello, certo, che è intorno fondamentalmente.
0: E allora vado così a bomba. In questo momento storico in cui il fascismo ha toccato i livelli più alti, in questo momento in cui la resistenza è diventata dovere, come diceva qualcuno qualche tempo fa, e noi ancora la sentiamo tanta e forte sulla nostra pelle, vi chiedo: qual è il messaggio forte che portate oggi con la vostra musica su questo palco?
3: Io quello che vorrei dire per quanto riguarda... Allora, c'è un problema che può essere la feticizzazione dell'antifascismo, e io mi rendo conto che forse sono parte del problema, ma vorrei non esserlo. Cioè, vorrei che questa cosa fosse uno slancio per creare cultura popolare antifascista, che questa cosa porti all'azione e all'attivazione nostra e degli altri. Cioè, il messaggio vero è: belle le canzoni, assolutamente non valgono niente se non costruiamo attorno a questa cosa qua, perché nel nucleo di ciò che una persona è, di ciò che una persona crede, di ciò che una persona sente, ci può essere una canzone, perché l'arte fa quello, scolpisce il mondo, no? Come diceva Majakowski. Però intorno deve esserci assolutamente l'azione, perché se no non ha assolutamente senso, e ci ritroviamo appunto nella situazione odierna.
4: Sì, ma come hai detto tu prima, quello forse soprattutto quello un valore come quello della resistenza, anche in questo momento qua, anche continuare a portare musica in posti dove magari chi non ha questa stessa concezione non ci andrebbe, e continuare a fare quello che stiamo facendo.
5: Sostantimiato, il vaso mezzo pieno di questi 20 anni di fascismo, eravamo una filter bubble in cui noi ci sguazzavamo dentro, adesso in

0: Invece, vista come sta girando l'aria negli ultimi anni, la parte positiva è che è diventato sempre più attuale, sempre più necessario. E quindi il messaggio che cerchiamo di portare, credo di farmi voce di tutti e tre, è fare attrito, cioè cercare di opporci ad uno stato di fatto di cose che non ci piace e che spesso ci fa paura.
1: E allora grazie di cuore, vi auguro un bellissimo live. Insieme alle radio saremo con voi sotto palco e faremo attrito insieme.
0: Grazie a voi.
2: Attritiamoci.
3: Grazie ragazzi, attritiamoci, mi sembra.
1: Torniamo quindi a chiudere questo primo momento di diretta sulle radio. Vi diamo appuntamento a tutte e tutti alle 20 sulle radio indipendenti Sonar, Quar, A Star Bene e Città Aperta 32, Radio Samarcanda, Radio Grag, Radio Sciroma, live della serata, compresi gli artisti. Grazie per noi. Grazie.
3: Grazie davvero. E allora, tocca un po' di musica?

0: Qui da Acrobax, seconda giornata di questo Renoiz 20 di Renato, siamo con una delle artiste della parte circense che da anni anima Acrobax, o meglio anima Renoiz, e quest'anno torna ad Acrobax, un altro luogo in cui le arti di strada fanno di casa. Con tutto il movimento anche territoriale c'è un grande fermento di artiste e artisti, e adesso siamo con la Nuvola Girovaga, una di queste artiste a 360 gradi che ha portato qui ieri il suo spettacolo, ma che di nuovo è qui oggi a sostenere la parte circense. Dici un po' che cosa hai portato ieri e come arrivi tu a esibirti proprio ad Acrobax o comunque all'interno di Renoiz.
1: Allora, intanto piacere. E niente, sì, ieri sono venuta appunto a sostenere questa realtà che per me è importante, ma è importante soprattutto proprio per quello che vuol dire la politica sociale, tutta una serie di valori che porto avanti io nel mio piccolo, nelle mie piccole battaglie, se vogliamo dire. Ecco, ieri ho portato Le Petit Voyage, che è il mio spettacolo di strada che porto in vari festival in tutta Italia. E niente, sono arrivata qui a Renoiz, invitata per portare la mia arte, per portare la condivisione, quella che è l'arte di strada, che appunto è condivisione e libertà, soprattutto libertà di condivisione per chi può e per chi non può permettersi appunto, no, di potersi permettere uno spettacolo, quello che è proprio l'anima dell'arte di strada.
0: Spettacoli che ieri sono stati molto emozionanti e comunque incentrati su storie che parlavano di libertà, come un po' tutti gli ideali antifascisti che portiamo avanti fanno. Qual è in particolare la storia che racconta il tuo personaggio e qual è il lavoro di ricerca e di costruzione che c'è dietro uno spettacolo di arte di strada?
1: Beh, dietro uno spettacolo c'è veramente un lavoro lungo anni a volte. In particolare Le Petit Voyage è un lavoro che è nato addirittura, se non erro, perché oramai sono passati tantissimi anni, sono quasi 10 anni che lo porto in giro, ed è su Amelia Earhart, ispirato a questa donna aviatrice, la prima donna aviatrice statunitense americana, e quindi parla proprio di sogni, parla di libertà, parla di poter essere quello che si vuole essere, al di là di quelli che sono gli ostacoli della vita che si possono presentare davanti a noi. E quindi il messaggio che io porto è proprio: ok, la vita è un gran caos, ci saranno 350.000 ostacoli, ma prendiamo il sorriso più bello che ci abbiamo, la nostra forza, la nostra gentilezza, e superiamoli, perché andare avanti per i propri sogni è veramente una cosa importante.
2: Che parole stupende, ciao, molto piacere Viddu, a star bene, è veramente un piacere averti qua oggi in diretta su Radio Sonar, Radio Quar, Radio a Star Bene e tante tante altre. E no, io sono rimasto folgorato da questa bellissima cosa del sorridere, del sorriso, e stavo riflettendo, volevo condividere con te questa riflessione di quanto è resistente riuscire a portare del buon umore, del sorriso, ma senza, diciamo, trascurare l'impatto politico di quello che si fa, cioè resistere, opporsi alle logiche malate di questo sistema, ma farlo col sorriso è probabilmente la vittoria più grande. Io credo che il circo in generale in questo giochi un ruolo, però ecco, sono rimasto molto colpito da questa cosa che hai detto.
1: Grazie mille.
2: Veramente.
0: E oggi sei qui per supporto, per passione, per goderti Renoiz o per qualche sorpresa?
1: Un po' tutto, fondamentalmente. Ho detto vabbè, ci sono libera, vengo a sostegno, sto facendo un po' il jolly oggi in realtà, perché ci sono altri spettacoli, ci sono altri laboratori, ci sono tante realtà che comunque non conosco, e quindi mi piace rapportarmi con nuove realtà, nuove persone che appunto stanno con gli stessi ideali, con le stesse spinte d'amore, mi viene da dire, nel mondo. E quindi sono qui perché no, direi, più che altro perché no, piuttosto che perché sì.
2: Giustamente, allora, il potere di incontro, no, della comunità che anima Acrobax, che anima Renoiz, della comunità resistente dal basso, giustamente perché non fare incontri.
0: E perché non esserci a prescindere e per sostenere progetti grandi come quelli della grande famiglia circense di arte di strada romana. Tra poco infatti ci sarà il piccolo circo a cura della circo-officina e poi ci sarà anche un cabaret e soprattutto ci sarà la famosa presentazione del fumetto dedicato a Renato, realizzato da Zero Calcare e edito da Cronache Ribelli in collaborazione con Antifanzina e altre editrici di graphic novel sull'antifascismo. Quindi a più tardi e grazie ancora Nuvola Girovaga per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Renoiz, 20 di Renato, qui da Agrobax. Siamo per intervistare il fondatore, la voce, il rappresentante di Cronache di Belli, quella opera di narrazione che sta finalmente portando tematiche come l'antifascismo in un pubblico più vasto e più grande. Quest'anno, al centro di un grande regalo che tutte e tutti ci viviamo così, tanto atteso, oggi presenteremo. Scusate a chi ci ascolta dalla diretta, ma come si fa nella scena reggae? Pull up! Si riparte, ma ve lo faccio dire dalla voce, quella ufficiale.
1: Yes, pull it up and come again. Yes, Claudia.
0: Direttamente dalla voce di Piddu di Radio Starbene. E vi dicevo, siamo qui da Agrobax, siamo con Cronache Ribelli per questa giornata dedicata alle storie di Renato, questa fanzine che è stata pubblicata con una grande rete che dentro ha anche antifanzine, Zero Calcare, tanti di quegli artisti che fanno delle graphic novel, o meglio del fumetto, perché ci piace ancora chiamarlo così, un modo di narrare e di portare contenuti come quelli dell'antifascismo nel mondo più anche dei giovani e dei giovanissimi. E allora raccontaci un po' intanto come il progetto Cronache Ribelli prende forma, tanto legato alle lotte e agli ideali di tutte e tutti noi, e poi come arriva a crescere questo progetto di Storie per Renato.
2: Allora, intanto volevo ringraziare tutti e tutti veramente per l'accoglienza a Renoise, che sono arrivato qua da un'ora, ma posso dire che è un ambiente meraviglioso. Ringraziamo veramente chi ci ha invitato, ringraziamo. E poi spiegheremo come, no? Come il fatto di aver incluso Cronache Ribelli in questo progetto. Dirò due cose, due in croce su Cronache, appunto un po' per introdurci. Cronache ormai è nato, ha fatto 10 anni quest'anno, come progetto di divulgazione nasce nel 2016, e 2 anni dopo, quindi facendo divulgazione sui social, su una storia dal basso, sulla storia dei gruppi marginalizzati e oppressi, ma soprattutto delle loro ribellioni. Ha fatto questo lavoro, esclusivamente questo lavoro, per un paio d'anni. Poi nel 2018 si arriva alla pubblicazione di Cronache Ribelli, che è il nostro primo libro. Ora c'è da dire una cosa che penso sia importante quando si parla di Cronache Ribelli: noi parliamo di storia di ribellione, di rivolta, no? Dal basso. Noi pensiamo che non basti scrivere dei libri che parlino di certi argomenti per considerarsi, diciamo, per poter fare un certo tipo di narrazione. Serve soprattutto avere delle pratiche che portino avanti quegli ideali. Le nostre pratiche come le portiamo avanti? Noi siamo un gruppo completamente orizzontale. Io sono uno dei fondatori, siamo rimasti due dei fondatori dal 2016. Chi è arrivato nel collettivo un anno fa ha lo stesso mio stipendio, ha lo stesso mio potere decisionale, ha la stessa mia capacità di incidere sul progetto. Abbiamo deciso poi, sin dal primo libro, e poi quando, diciamo, il catalogo è aumentato, ormai siamo a più di 70 pubblicazioni, forse quasi 80, di fare una scelta radicale da questo punto di vista. Ripeto, radicale non per i contenuti che portiamo, che sono importanti, sono i nostri, poi possono piacere, possono non piacere, è un dato soggettivo. Però quello che è oggettivo è il nostro modo di portarli, stando fuori dalla distribuzione editoriale. La distribuzione editoriale, che per chi non lo sapesse è il meccanismo poi che mette insieme, che mette in connessione, diciamo, editori e librerie, quindi il soggetto di mezzo, che fondamentalmente si taglia una grossissima fetta dei profitti, quasi tutto il profitto praticamente, una grossa parte delle entrate dell'editoria, scatenando dei meccanismi poi che stanno portando alla chiusura, e questo lo vediamo, chiunque lo può vedere, no? Giorno per giorno, la chiusura di realtà editoriali, quindi di case editrici e di librerie. Quindi noi riusciamo a star fuori da questo. Noi siamo un'eccezione dell'editoria. Noi non dovremmo funzionare. Era quello che ci dissero quando uscì il primo Cronache Ribelli: voi non funzionerete stando, farete un libro, farà magari uno, riuscirete a fare due. Noi siamo 80, andiamo sempre meglio da due che eravamo all'inizio, poi diciamo all'uscita del libro 3, adesso siamo 6, 6 persone che lavorano quasi tutte a tempo pieno sul progetto. Quindi abbiamo dimostrato di poterlo fare. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto creando una rete delle persone che ci seguono sui social, una rete di spazi sociali, una rete di radio, una rete di librerie, tutta una rete che ci ha permesso di portare avanti questo progetto. E proprio così siamo entrati in connessione, anche in relazione con. Siamo entrati in quel percorso che ci ha portato all'uscita di Storie per Renato, no? Anzi, l'anno scorso siamo occupati di ridistribuire Prossima Fermata, che era il volume uscito nei 10 anni, no? edito, disegnato da Repush Zero Calcare, che abbiamo ridistribuito alla fine dell'anno scorso. E poi è nata questa rete incredibile, perché se penso, ogni tanto è stata anche quasi enorme, no? Tutte le soggettività, scrittori, illustratori, chi ha in pagina, chi da noi si occupa dell'impaginazione, chi da noi ha coordinato il lavoro. Una rete incredibile, meravigliosa, che ha permesso poi di far uscire questo volume, che raccoglie appunto un numero incredibile di contributi, e che noi abbiamo deciso di usare anche come metodo di finanziamento di Renoi. Se no, questo è non è la prima volta che lo facciamo. Noi abbiamo finanziato le ZLN, abbiamo finanziato la rete GIN, abbiamo finanziato progetti anche presenti sui territori. Penso a Dambesono, che col libro Fuori dal Buio è un ostello sociale dove fondamentalmente si fa una roba tanto scontata quanto rivoluzionaria: dare un'abitazione degna ai migranti che fanno il lavoro stagionale di raccolta degli agrumi nella piana di Gioia Tauro in Calabria. Noi lo finanziamo con questo libro. Abbiamo fatto una stima che ormai è cresciuta, l'abbiamo fatta verso, diciamo, la primavera. Cronache Ribelli dal 2020, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di benefit, ha donato più di 25.000 euro in cause in cui crede. E Renoiz è entrato, insomma, in questo percorso. Il libro sta andando molto bene, insomma, i contributi è meraviglioso. Io poi personalmente non sono quello che ci ha lavorato di più, e l'ho letto quasi da fruitore, no? Ed è stata un'esperienza meravigliosa, il contaminarsi, no? L'accavallarsi di stili grafici, di un ricordo, ciascuno che ci vede una sfaccettatura diversa. I contributi anche scritti che aggiungono veramente qualcosa di prezioso, chi va più nello specifico, no? Penso a Leonardo Bianchi, che è comunque un grande esperto di estreme destre in Italia, e le Madri per Renato, insomma, è un continuo contaminarsi, questo libro è un continuo vedere, un affiancarsi di esperienze, stili, linguaggi diversi. Quindi è veramente un progetto che siamo state contenti e contenti di aver supportato, e che continueremo a supportare nei prossimi mesi.
3: E chi sono gli autori e le autrici che fanno parte di Storie per Renato? Se ti va di presentare.
2: Ma sono una miriade, sono più di 50, quindi insomma è un po' difficile. Noi, allora, abbiamo avuto c'è chi ne ha fatto parte anche di Cronache Ribelli, penso alla nostra grafica Francesca Mantuano, che ha curato, non ha messo mano, ma ha curato il tenere insieme tutte queste storie, che è un lavoro non da poco. E sempre facendo parte dello stesso collettivo di Francesca, di Becoming X di Perugia, c'è Silvia Alcini, che è qui con noi a Roma. C'è ovviamente Repush. Poi ecco, sempre parlando di contaminazioni, per esempio Maria Chiara Gianolla, che insegna quale storia del fumetto e ha illustrato per noi il fumetto Indomabile, si è trovata poi coinvolta in questo progetto. Sono tantissimi, fare un elenco sarebbe poco corretto, io con loro li conosco di persona, quindi mi sono sentito di citarli. Poi ovviamente c'è uno storo di fumettiste e fumettisti incredibilmente bravi di antifanzine, che hanno fatto un lavoro eccezionale e che hanno messo in piedi, insomma, dato un contributo fondamentale per la realizzazione di Storie per Renato.
3: Com'è nata la collaborazione con antifanzine e con Tekio Kairos?
2: Sì, con Kairos è nato più o meno esattamente un anno fa, nell'estate del 2025, quando appunto ci siamo interfacciati con Kairos, che voleva una struttura che seguisse bene quello che è il lavoro editoriale. È iniziata una conversazione praticamente per caso, ma come sembra che parliamo di amicizia, da amici comuni, diciamo, no? Da amici comuni.
0: Stare dalla stessa parte del mondo, funziona
2: esatto,
0: così.
2: Esatto, stiamo dalla stessa parte del mondo e ci si è incontrati, insomma, doveva succedere, è successo. Si è iniziato a collaborare con Kairos appunto su alcuni progetti, che è uno appunto la ripubblicazione, la ridistribuzione anzi di Prossima Fermata, e poi una nuova edizione anche di Fiabe Resistenti, che è appunto il libro benefit con cui noi abbiamo dato, abbiamo finanziato i progetti alle ZLN prima, e adesso stiamo finanziando un progetto specifico che è il progetto di una, mi ricordo mai il termine in spagnolo, ma comunque di una sala operatoria medica nella Selva Lacandona in Chiapas, che viene finanziato appunto con la vendita di fiabe resistenti. Quindi un incrocio, quelle cose che funzionano meglio, quelle un po' per caso, no? Ci si è incrociati nel nostro cammino e si è sviluppata poi una relazione che ha riportato poi tutti i vari attori di cui stiamo parlando, quindi appunto antifanzine, il nodo solidale anche, merita di essere menzionato ovviamente, e Renoiz ovviamente.
0: Un'ultima battuta prima che riparta il palco con un altro soundcheck, perché ricordiamo siamo live da Acrobax. dove c'è la seconda giornata di Renoiz. Cosa ti auguri che porti queste storie per Renato?
2: Ma storie per Renato io lo vedo come un mattone importante per la crescita anche di una cultura dell'antifascismo in Italia. Noi è un tema che abbiamo sempre affrontato dal nostro primo libro sulla resistenza che ha partigiani contro, affrontare il fascismo non come un'eccezione della storia ma una costante, come una forma di autodifesa delle classi dominanti, no? Che utilizza la violenza non come neanche come mezzo ma come proprio fine ultimo della violenza. Quindi secondo me ricostruire questa memoria antifascista, tant'è che è appunto un percorso, è uno dei prossimi, diciamo, gradini di questa scala che vogliamo percorrere, è proprio la pubblicazione di un nuovo testo di Cronache Ribelli che ricorderà tutti gli antifascisti uccisi negli ultimi decenni. O poi magari lo diremo meglio anche dal palco, ma insomma, per chi ci ascolta faccio un cenno: noi pensiamo al dibattito pubblico sulla figura di Sergio Ramelli. Tutti sanno chi è Sergio Ramelli, ogni amministrazione vagamente di centro, non dico manco di centrodestra, si sforza forza a intitolargli una rotonda, una via. Io se cerco le vie intitolate a Valerio Verbano, a Renato Biagetti, a Francesco Lorusso e via dicendo, mi sembra che non abbiamo una grande, no? Abbiamo le aule, qualche spazio autogestito che deve intitolargli. Questo fa capire anche quanto ancora c'è da fare sul tema dell'antifascismo, no? Quanto siamo rimasti indietro, quanto bisogna insistere appunto sul ruolo che hanno i fascismi, l'hanno avuto prima, lo hanno oggi, questa è una costanza come stampella delle classi dominanti. A me fa ridere quando si rivendono come alternativa o antisistema, è una roba completamente astorica e priva di ogni senso, ma sta a noi recuperarlo quel senso. Noi ci proviamo come progetto di memoria storica, ci proviamo con le pubblicazioni, gli spazi sociali ci provano con la loro attività quotidiana, però veramente il percorso da fare è tantissimo. Quindi io spero appunto che Storie per Renato sia un passo verso questa maggiore consapevolezza rispetto al tema dei vecchi e nuovi fascismi.
0: Grazie davvero, e davvero Non vedo l'ora di leggere questo e i prossimi lavori.
3: Grazie e un saluto a tutte e a tutti.
2: Grazie ancora.
4: Fotina. Poggio, poi guarda.

0: torniamo a Renoiz per una nuova intervista. Siamo con Red Star Press, uno di quei indimenticabili progetti che è fisso nell'antifascismo non solo di questa città, nelle lotte di questa città, e che in questi 20 anni di Renato prende ancora più senso come progetto, perché racconta di storie e di percorsi che hanno molto a che vedere con la storia di Renato e con tutto quello che Renoiz rappresenta. Quindi Cristiano, raccontaci com'è starci alla 20ª edizione dopo tanti anni di partecipazione.
1: Beh, sai, tanto grazie. Poi ci sono tante storie, no, che si incastrano l'una sull'altra, perché c'è la storia di Renato che noi ce la ricordiamo come se fosse ieri, c'è la storia di Renoiz, che è la storia di una risposta collettiva al fascismo, che chiaramente ci pone nella condizione di dover dare ogni giorno una risposta, ma soprattutto anche di alzare il livello con il quale noi siamo in grado di darla questa risposta collettivamente. Siamo ad Agrobax, che è punto di riferimento naturalmente per chiunque ha a cuore, naturalmente, insieme all'antifascismo, quello che l'antifascismo veicola a partire dalla lotta alle contraddizioni tra il capitale e il lavoro, passando naturalmente per tutte le forme di libertà d'espressione, la lotta contro il patriarcato, le discriminazioni di genere. Poi siamo a San Paolo, che è anche dove comunque il territorio in cui io abito, la casa editrice, ha la sua sede, insomma, quindi
0: è un dovere, sì. È una storia che si intreccia,
1: siamo
0: troppe volte
1: a casa dal punto di vista culturale, dal punto di vista della solidarietà rispetto alla famiglia, gli amici, i compagni, le compagne di Renato, e in mezzo a comunque gli antifascisti che stanno nel nostro territorio.
0: Un territorio che voi cercate di portare anche come possibilità in quello che producete. Allora, ieri abbiamo assistito alla presentazione di un lavoro particolare che forse solo voi potevate accogliere e strutturare con uno sguardo speciale, il libro scritto da Stefania per Renato.
1: Sì, Stefania ci ha davvero sorpreso, perché pur anche Stefania abita qui, insomma, significa che magari andiamo a fare la spesa e la incontriamo, indipendentemente.

0: canale di comunicazione che dà un senso a cui forse non abbiamo mai pensato davvero, quando noi stessi diciamo che Renato è vivo e lotta insieme a noi. Ecco, ci ha sorpreso, è un libro spiazzante ed è un libro che in qualche modo porta al centro di una riflessione critica rispetto alla realtà, una riflessione di sinistra, una riflessione che va nella direzione di voler cambiare lo stato di cose presente. Ecco, una riflessione che fa fatica magari ad accogliere il rapporto con chi non c'è più in una forma così radicale, che è una forma che però è radicata anche in quella che è il primo strumento antagonista per eccellenza, la cultura popolare. Ecco, alla radice della nostra cultura c'è anche un'eredità, tutto un folklore afro-mediterraneo di cui noi siamo ovviamente figli e figlie, che questo canale tende a mantenerlo aperto. Ecco, ci ha sorpreso questo libro, ci ha stupito, chiunque lo leggerà potrà come dire, vederne alcune parti, non vederne altre, però questo tema resta, lo lancia la madre di Renato e ci interroghiamo insomma su questo. Insomma,
1: cosa è cambiato in questi 20 anni dalla morte di Renato ad oggi?
0: Che cosa è cambiato? È una,
1: so
0: una,
1: che è una domanda,
0: una domanda difficile, perché potremmo dire che eravamo su un piano inclinato e malgrado gli sforzi che abbiamo fatto è difficile dire che non siamo scivolati, proprio perché abbiamo delle condizioni oggettive che ci fanno vedere poi con mano tutti i giorni come la cultura fascista non abbia arretrato.
1: Anzi.
0: No, perché non ci riferiamo ai soliti quattro politicanti, ci riferiamo per esempio al paradigma della guerra, al genocidio in Palestina, ma non solo, al fatto che viviamo in economia di guerra, e quando si fa sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, fondamentalmente ci sono due possibilità: o dal basso ci si organizza per portare avanti la vera soluzione, cioè che è quella di attaccare chi sta in alto e ci impone la fame, altrimenti è chiaro che narrazioni, no, per cui la colpa è tutta degli stranieri, tutta dei migranti, diventano più a portata di mano per chi anche vive una realtà magari difficile. E allora, voglio dire, ecco, il prima agli italiani, la remigrazione si impongono, anche perché dietro ci sono degli interessi assolutamente precisi affinché tutto questo si imponga, ed è un'altra misura del cambiamento, cioè sempre meno politica intesa in maniera classica, più o meno accettabile, più o meno generalmente disprezzabile, ma sempre più grandi corporation, soprattutto nel settore delle tecnologie naturalmente, no? Che dettano l'agenda e lo fanno anche in prima persona. Lo abbiamo visto soprattutto con Elon Musk, lo abbiamo visto soprattutto col teorico di Palantir, e lo vediamo poi questi influencer di destra, no, che in maniera anche assolutamente dichiarata vengono qui a fare, ad amplificare quelle voci, che sono voci che dicono che fondamentalmente la democrazia è un orpello. Ecco, figuriamoci la giustizia sociale, che lo sanno loro effettivamente che cosa bisogna fare, e sicuramente va bene per i loro interessi, ma diciamo per i nostri.
1: Quante situazioni come Renoise ci ne vorrebbero ancora?
0: Allora, Renoise nasce da un lutto purtroppo, quindi ce ne vorrebbero tante che invece nascano per festeggiare una vittoria, no? Ecco, in un certo senso è come con le squadre di calcio, no? Che cosa dice il tifoso? Guarda, ti amo anche se vinci. Ecco, io sarò comunista anche quando vinciamo, e quindi mi piacerebbe, no, partecipare a queste feste una volta

0: abbiamo vinto, ecco, e ce ne vorrebbero veramente tante.
1: Grazie, grazie
2: Cristiano.
1: davvero. Io ti faccio solo un'ultima battuta proprio perché è un momento dove lottare è importante e la tua storia come persona e quella della casa editrice che rappresenti lo vive molto anche sulla sua pelle di queste lotte. Quindi che cosa invitiamo tutte e tutti attraverso la cultura, attraverso l'incontro, attraverso le arti, attraverso la musica, attraverso l'agire, a non scordare, a fare, a praticare?
0: Ma io francamente credo che sia improrogabile uno sforzo che tende a organizzare quelli che sono chiaramente gli afflati che ciascuno, ciascuna può avere e organizzarli all'interno di un campo autonomo e indipendente, perché effettivamente non possiamo accettare compromessi, l'abbiamo visto col genocidio in Palestina, ma è proprio la logica della guerra che non fa prigionieri, ecco, e quindi modestamente vedo che questo è quello che dovremmo cercare di fare, ecco.
1: Grazie, grazie
2: Grazie.
1: davvero.

0: Yes, yes, yes. Allora, live and direct qui da Renoiz 2026 20 di Renato. Ci prendiamo un momento veramente molto, molto, molto importante, perché personalmente abbiamo fatto un incontro affatto casuale, per la verità, proprio qui fuori il gazebo di A Star Bene Radio, Radio Sonar, Radio Quar, e c'è un'importante storia da condividere. Abbiamo chiacchierato qualche minuto con Mohamed, direttamente da Rafah, dalla Palestina, che ha una che ha tante tante storie da raccontare, da condividere. Per noi è un piacere e un onore averlo a questi microfoni, quindi vorrei dare un calorosissimo benvenuto a Mohamed e anche a Dot, attivista che ha preso parte alla flottiglia. Insomma, siamo probabilmente nel posto migliore per parlare di questa cosa, ma soprattutto grazie a voi, perché siete le persone che meglio possono raccontarci questa storia. Quindi benvenuti, welcome Mohamed, welcome Dot.
1: Grazie.
2: Hello, thank you.
1: Adesso Mohamed parlerà in inglese e poi ci sarà la traduzione.
0: Certo. So Mohamed, we give thanks to you for being here, and we would really love if you want to share your story that you were telling me right now with all the audience of A Star Bene Radio, Radio Sonar and Radio Quar.
2: Hello, thank you that I am here and I can speak and share my story. And I find it's important to share my story, how much I can.
1: Grazie per avermi lasciato la parola qui, e davvero sono d'accordo, per me è importante condividere la mia storia quanto possibile.
0: Yeah man, so your story is very long. It began in Palestine for sure, and then moving outside Palestine, and now here in Rome, in Acrobax. So tell us what are you bringing here in Rome?
2: So I make like short introduce. I am Mohamed Al-Attar, Palestinian from Gaza City, from the refugee camp Rafah. I belong to a community who suffered since more than 80 years. I have much of lost in my life. I am witness of much of the criminality of the Israeli soldier before 2023, before the 7th of October. I am witness about much of and many of the criminality of the Israeli soldier, criminality against humanity. I saw this with my eyes all my life. And I can say maybe every day I lived and I faced this, what you see after 7th of October every day. This is was like our dailies.
1: Forse parlo un attimo un po' per presentarmi. Sono Mohamed Al-Attar, sono palestinese e vengo da Gaza, dal campo profughi di Rafah, e appartengo a una comunità che soffre da più di 80 anni. E ho perso molto nella mia vita e ho visto la criminalità dei soldati israeliani anche prima del 2023, prima del 7 ottobre. I crimini di Israele contro l'umanità li ho visti con i miei occhi tutta la mia vita, e tutti i giorni per me è stato il 7 ottobre.
2: After the start of the genocide, after 7th of October, I lost much of friends, of family member. The 6th of February 2024, the Israeli soldier killed my brother with his friends. He was 33 years old. He left behind him three young children and his wife. May 2024, the Israeli, how you all saw at the television, they destroy completely the city of the Rafah and our home. All my memories, all my music instrument, the bibliothèque of my father, more than 5,000 books. And I want to say here a very important thing. The whole world, he see and saw the crime of the Israeli soldier and the killing of the Israeli soldier. But the Israeli soldier and the Zionist mentality, they don't need only to kill the Palestinian, but they want to destroy every single shpura, every single trace about the Palestinian. Even our books, our art, everything what we have a Palestinian, even our kitchen, the hummus, falafel, all of this, they want to steal it because it's in the mentality of the Israeli soldier is, or the Zionist is, to delete everything which say there was a Palestinian at this place. So the Israeli destroy our home with all the contact, music, instrument, books, more than 5,000 books with from my father. All of this are destroyed. So I tried at this moment, I was like broken, and I thought as a Palestinian who have the privilege not to be killed from the Israeli till now, what to do?
0: Wow.
1: Allora, dopo l'inizio ufficiale del genocidio, il 7 ottobre ho perso amici, amiche, parenti. Il 6 febbraio 2024 Israele ha ucciso mio fratello e i suoi amici. Mio fratello aveva 33 anni e ha lasciato indietro tre figli piccoli e sua moglie. A maggio 2024 avete visto come Israele ha distrutto totalmente Rafah, la nostra casa, tutti i miei ricordi, i miei strumenti musicali, la libreria di mio padre che conteneva più di 5.000 libri. Questa è una cosa per me molto importante. Tutto il mondo ha visto i crimini di Israele e l'omicidio incessante. Ma voglio dire che Israele e il sionismo non vogliono soltanto uccidere, ma vogliono distruggere ogni singola traccia dei palestinesi. Quindi anche i nostri libri, la nostra arte, tutto quello che abbiamo, anche la cucina, il hummus, falafel, vogliono rubare tutto. La loro mentalità è quella di cancellare tutto quello che possa dire che qui ci sono stati i palestinesi. Quindi hanno distrutto tutto questo e dopodiché io ero a pezzi e ho pensato che come palestinese privilegiato che non è stato ucciso, cosa potessi fare.
2: So I start in the middle of 2024 to ask myself what can I do as a Palestinian who work at the Hamburg Harbor, which we all know that it's complicity for about transport of weapons. And even as a member of the one of the biggest trade union in Germany, and I think we don't need to speak about how much important trade unions against war, against the criminal, against everything which against the humanity and against peaceful for all of us. So I started to think what I do. I try to connect and try to move something in my trade union, Verdi. I faced only racism, discrimination, indifference. They do and they did nothing. This what every trade union must do. I just ask about this, the normal thing what every trade union must do in this time, especially in a land like Germany, which complicity in the last 100 years of crime, of genocide and crime against the humanity. So nothing moved from the trade union, so I decided to move. As a Palestinian individual, I create the first a group against Weabun in Hamburg. At the same time, I go around Germany to build a network, and even not only in Germany, because I believe in internationality, I moved to Italy, and this is not my first time in Italy. So I am here to connect myself with different struggle, with different movement, with all people. And especially for me in Italy, because it's about Mediterranean. And I told you before how much important for me as a human, as Mediterranean. It's nothing between us, only the water and the wind.
0: The same water, yes. The same wind.
2: So it's for me important and that I come here to Italy not to say to my comrades, the Italian comrades, please help me or stand with me. No, I am here to say, brothers and sisters, at the other side of the Mediterranean, our Mediterranean, which not allow that, we not allow that this Mediterranean is a place to transport weapon and criminal against humanity. We are the Mediterranean. The Mediterranean belong us, belong the culture. We as brothers and sisters, not matter where and which, and from where you are or who you are and which gender you are, we must stand together and show a resist against fascism. But this can we do it only together.
0: Yeah, man.
1: Quindi ho iniziato nel 2024 a domandarmi cosa fare, lavorando come portuale ad Amburgo. Sappiamo benissimo la complicità del porto di Amburgo per quanto riguarda il traffico di armi. Io sono membro di uno dei più grandi sindacati in Germania e non penso ci sia bisogno di dire quanto siano importanti i sindacati per tutti noi. Quindi ho cercato di smuovere qualcosa nel mio sindacato Verdi. Purtroppo ho incontrato solo razzismo, discriminazione, indifferenza. Non è stato fatto assolutamente nulla. Per me è assurdo, ogni sindacato deve, in questo periodo storico soprattutto, in un paese come la Germania, che è complice e anche solo negli ultimi 100 anni ha commesso talmente tanti crimini contro l'umanità. Quindi ho deciso di muovermi prima individualmente come palestinese. Ho fondato un gruppo contro il traffico di armi, Waffenlieferung stoppen. E sto costruendo una rete internazionalista anche qui in Italia. Quindi sono qui per connettermi con diverse lotte, diversi popoli. Per me si tratta prima di tutto di Mediterraneo. E dicevo anche prima che quanto sia importante per me questo. È la stessa acqua, lo stesso vento. Quindi non sono qui in Italia per chiedere aiuto come un esterno, ma sono qui veramente come un fratello che viene dall'altra parte del Mediterraneo. Non dobbiamo permettere che il Mediterraneo sia un luogo che trasporta armi. Noi siamo il Mediterraneo è nostro. Non importa da dove veniamo, il nostro genere, dobbiamo resistere insieme.
0: Fantastico, veramente fantastico. Proverò a fare una domanda in italiano solo perché non so bene dire in inglese. Però volevo ringraziare tantissimo Mohamed, ringraziarti anche per aver detto una bellissima cosa. L'intersezionalità delle nostre battaglie, il fatto che il fascismo, la logica della sopraffazione, del colonialismo e della forza bruta oggi colpisce più di ogni altra categoria i palestinesi, sicuramente. Ma in grado diverso sono tante le categorie minoritarie colpite. Mi ha fatto molto piacere sentire nelle tue parole il fatto che condividete in generale la lotta contro il fascismo, contro il colonialismo, contro la mentalità che esclude le minoranze e fornisce un solo standard. Come Israele cerca, come dicevi, di cancellare dalla storia, di modificare la storia e cancellare la cultura palestinese, questo succede, diciamo, a tante minoranze e viviamo in tempi in cui lo standard di normalità accettabile è sempre più piccolo e chi non fa parte di quella normalità viene escluso e viene violentato. Per cui ti volevo ringraziare per questo messaggio che è universale.
2: Thank you very much. I think I don't have more to say till siamo tutti antifascisti.
0: Yeah, man.
2: And I want to say free Palestine. I am organizing at these days like community days in Italy to collect and to connect much more person who I knew the last visit to Italy, to collect together, to connect together, that like camp days which we are just to know each other more and more, to build like a trust and a strong community. So I invite you through the radio, the person or the groups who have interest to organize together these days. I will be happy to have the connect through the radio.
0: Yeah. It's our pleasure. Non so se volevi tradurre.
1: Sì, vabbè, Mohammed sta organizzando intanto dei giorni prossimamente di campeggio solidale per conoscersi fra varie realtà nel Mediterraneo, e gli piacerebbe organizzarlo a Sud Italia e, per cospirare insieme, ma soprattutto prima creare delle relazioni per essere poi più unite per combattere l'una per le altre. E quindi chiunque fosse interessato a queste giornate invita calorosamente a entrare in contatto con lui. Sì, il profilo di Mo è mo.anker, A-N-K-E-R, che significa ancora. E niente, questo
0: è proprio questo volevo chiedere. Ripetiamo ancora bene bene il modo per potersi linkare con Mohamed, anche con te Dot, con questa bellissima rete che si sta creando. Quindi ti chiederei, per tutti gli ascoltatori di Astar Bene, di Radio Sonar, di Radio Quar, di Radio Centro Idea, di Radio Grad, di Radio Sherwood, di Radio Ciroma, Radio 32, Radio Città Aperta, se possiamo ripetere come potersi linkare con Mohamed.
1: Il nome utente è mo, come mo Mohamed, punto anker, A-N-K-E-R.
0: Veramente grazie. We give thanks for your presence here, Mohamed. We give thanks for sharing your story. It's really, really important. It's something that really enriched this day. We are here to celebrate, maybe you know, we are here to celebrate
2: a young man
0: killed by fascists 20 years ago, and we are in the same struggle. Of it's course. All the same.
2: Of course.
0: Yeah,
2: thank you very much. Thank you.
0: Grazie, grazie davvero Mohamed, grazie Dot, veramente preziosissima nel tuo lavoro, nella tua traduzione, ma anche nel tuo lavoro al di fuori di questa intervista. Veramente
2: grazie. I just
0: grazie.
2: Want to say one thing yeah. for Dot. I just want to say thank you for Dot because she helped me about translation and my move in Italy, so thank you Dot.
1: Va bene, ci stiamo tutti ringraziando, siamo tutti molto felici di essere insieme e non vediamo l'ora di incontrarci per questi giorni.
0: Assolutamente, presto. Linkatevi con mo.anker su Instagram, seguite le iniziative e, che dire, quando le reti partono dal basso è sempre molto bello. Give thanks, grazie ragazzi, grazie davvero.
2: Grazie.

0: Renoiz 2026, 20 anni di Renato, e siamo per la seconda giornata ad Acrobax, la casa di Renato, la casa degli antifascisti e le antifasciste che ce l'hanno nel cuore, come tutte e tutti noi. Siamo con uno dei progetti che più porta avanti anche questo spirito antifascista nel quotidiano, in quelle pratiche come lo sport, che purtroppo molto spesso invece vengono messe a cappello di altri valori come l'antagonismo, ma non quello che piace a noi, quello che mette le persone a farsi la guerra solo per una vittoria. Siamo con gli All Reds, e allora in questo caso la squadra di basket che oggi ha organizzato un torneo, vi lascio la parola per presentare il vostro progetto, ma in realtà è il lavoro quotidiano che vi porta oggi ad essere una delle attività anche più quotidianamente animata e che crea progetti e percorsi e fa attraversare Acrobax dalle persone comuni.
1: Ciao, grazie, io sono Luca degli All Reds Basket, una squadra di sport popolare che da ormai 16 anni pratica lo sport, cerca almeno di praticare lo sport in maniera diversa, con appunto dei principi fondamentali quali l'antifascismo, l'antirazzismo e l'antisessismo, e un'idea di sport che sia non l'estrema competizione, dover vincere a tutti i costi, dover portare per forza il risultato a casa, ma un modo per stare insieme, per divertirsi e per aggregarsi. E quindi per noi è fondamentale portare avanti questo tipo di pratica, e appunto lo facciamo ormai da 16 anni. Da qualche anno stiamo cercando anche di portare avanti un progetto con una squadra mista. Noi negli ultimi due campionati l'abbiamo fatti con una squadra mista, composta quindi da ragazzi e da ragazze, in un campionato in cui eravamo l'unica squadra che cercava di portare questa idea, insomma, di sport diverso e accessibile a tutti e a tutti. E da quest'anno ci sarà anche una squadra di basket femminile che ha deciso di nascere un po' spontaneamente dai nostri allenamenti, e quindi adesso vi lascio a Beatrice che vi racconta un po' come sta nascendo questa cosa, questo progetto.
2: Ciao a tutti e a tutti, io sono Beatrice e gioco da un anno nella squadra degli All Reds Basket, squadra mista che ci ha accolto in maniera fantastica.

0: abbiamo pensato per questo che sarebbe stato bello avere uno spazio anche separato, mantenendo la sinergia con la squadra mista, ma cercando di creare anche qualcosa di nostro e che possa però comunque appunto sempre essere coeso e rimanere nel clima che c'è di non competizione e di aggregazione della squadra degli Orex mista. Da quest'anno quindi stiamo provando, se vorrete venire ci vediamo il martedì, giovedì e il venerdì in zona Roma Sud, potete seguirci su Instagram, sul profilo degli Orex. Vi passo la parola a Simone.
1: Sì, è stato già detto un sacco, io mi presento, sono Simone, in questo momento un po' in doppia veste, faccio parte sia degli Orrez da 3-4 anni, non mi ricordo nemmeno bene, e di Star Bene da sempre. E stavo raccontando prima al buon Paolo Piddu la mia esperienza con i Rez, che è iniziata da poco, però è stata già molto intensa e molto arricchente per me. E poi io ho sempre frequentato Agrobax, ho sempre giocato a pallacanestro e quindi era proprio perfetto per me. Io farò sì un intervento magari un po' più da capito, un po' più umorale mi viene da farlo, capito? E non lo so, i Reds sono appunto una realtà che ti spinge proprio fuori dentro il campo, ma soprattutto anche fuori il campo, quindi non si fa solamente, cioè lo sport, come dicevi perfettamente tu, è proprio un'attività quotidiana dove noi chiaramente cerchiamo di portare integrazione, cerchiamo di chiaramente anche di renderlo accessibile a tutte e tutti. E per me è stato un momento molto importante ricominciare a giocare a basket con i Reds. E diciamo è una bellissima energia quella che si vive dentro la squadra, sul campo anche, sugli spalti c'è un grandissimo seguito delle ragazze e ragazzi del cinodromo, magari della curva anche del rugby, c'è tanta coesione anche con la squadra di rugby. Quindi ecco, la cosa che mi viene più spontanea da fare è invitare veramente tutte e tutti a venire agli allenamenti, che sono sempre aperti, e a conoscere la realtà, perché è veramente bella, importante e può mi sento che stiamo facendo qualcosa di importante, che stiamo cercando di cambiare la realtà intorno a noi dal basso con le nostre energie, e questo è bellissimo. L'ultima cosa che mi viene da dire è: facciamo anche un sacco di eventi musicali. L'anno scorso abbiamo fatto la festa dei 15 anni, bellissima, qua al cinodromo pieno, quindi ecco, a maggior ragione ci sono tante, tante situazioni in cui ci potete incontrare, ecco.
2: Stupendo, io scusatemi, mi si aprono mille link, avrei mille domande, non so Luca se volevi aggiungere altro.
3: No, fai le domande poi magari mi aggancio, dai.
2: Sì,
3: posso parlare pure mezz'ora.
2: Tante riflessioni oltre che domande, sicuramente la prima, mi immagino la non facilità di promuovere un'ottica sportiva al di fuori delle malate logiche della competizione, no? Perché la narrazione ufficiale è quella che lo sport è salute, lo sport fa bene alla crescita, lo sport lo dovrebbero fare tutti i ragazzi, poi però in tanti campi sportivi, in tutti i sensi, quello che viene promosso, ti rendi conto che è qualcosa di estremizzato, qualcosa di malsano. Insomma, non voglio stare qui a fare il populista, ma le scene che vediamo in sport ancora più mainstream come il calcio di certo non veicolano e stridono fortemente con quell'idea di sport come educazione, e quindi veramente la curiosità che avrei in mente è come questa sintesi tra la sana competizione, no? Quella di dare il meglio, il proprio meglio sul campo e di cercare di appunto di fare il meglio, riesca a non esitare in quella competizione malsana, divisiva, in cui la retorica è sempre quella dello scontro e non dell'incontro di diverse persone anche in due squadre diverse.
3: Allora, la domanda è ovviamente una domanda molto complessa, nel senso che lo sport è vero che da un lato da bambini, da ragazzini ti insegnano a dover vincere a tutti i costi, no? Noi quasi tutte e tutte veniamo anche da realtà sportive differenti, cioè abbiamo quasi tutti e tutte praticato sport in altre società, e il motivo per cui ci siamo allontanati, almeno io personalmente, ma è una cosa molto comune, è proprio questa, cioè il clima che poi si respira all'interno di alcune società, di alcuni ambienti in cui la persona non è importante, il singolo non interessa l'aspetto personale, interessa solo quanto sei forte, il risultato sportivo, quanti anni c'hai, quanto corri e basta, cioè nel senso, e su questo secondo me lo sport popolare è proprio la risposta a queste criticità che tu evidenziavi, nel senso che c'è un buco immenso, se secondo me sa proprio è dove si inserisce lo sport popolare. Non è un caso che stanno nascendo migliaia di realtà in tutta Italia di sport popolare, perché proprio è l'idea che la gente vuole avere di sport, cioè quello di una competizione sana, di star bene, di potersi divertire e non dover rosicare per un risultato o un tiro sbagliato nel caso della pallacanestro. Noi l'abbiamo vissuto anche, e su questo mi ricollego alle mille cose che vorrei dire, l'abbiamo vissuto anche con una serie di progetti che abbiamo portato avanti nel corso degli anni, di cui sicuramente il più importante è quello che si chiama Basket Beat Borders, che è una collaborazione internazionale fra squadre di basket popolare, e in particolare con una squadra di rifugiate palestinesi, una squadra femminile di rifugiate palestinesi del campo profughi di Shatila, che ha trovato nello sport una modalità uno stimolo per conoscere il mondo, per una rivalsa personale, una possibilità di avere dei sogni, di viaggiare in Europa quando vivono in un momento di totale segregazione in quanto palestinesi, profughi in un paese straniero dove sono nate, però sono considerate continuamente come profughi. Quindi sicuramente lo sport è questo per noi, lo sport è proprio la possibilità di avere dei risultati, di divertirsi, di stare insieme con altre persone. Quindi questo per noi è il motivo per cui portiamo avanti questo progetto da tanti anni.
2: Veramente fantastico. Io un'altra piccola curiosità, se mi posso permettere, poi giuro che non vi rubiamo tutta la serata, ero curioso di sapere se avete avuto delle difficoltà, se avete incontrato delle difficoltà per riuscire a iscrivere a un campionato una squadra che è mista, che è qualcosa di bellissimo, fondamentale. Io ve lo chiedo perché personalmente, praticando progetti di sport inclusivi, più volte ci siamo scontrati con il fatto che potevi includere alcune minoranze ma non potevi mischiare maschi e femmine, per esempio nel calcio è purtroppo ancora così, e mi fa così, mi illumina gli occhi il fatto che invece voi portiate avanti un progetto di squadra mista oltre alla futura squadra femminile che sta per partire. Volevo capire se avevate trovato delle difficoltà, delle criticità.
3: Allora, per fortuna ci sono delle federazioni che sono, non sono quella, la FIP, che è la federazione italiana pallacanestro, è quella ufficiale che porta avanti tutti i campionati professionistici e anche semiprofessionistici. Ci sono altre federazioni e altre federazioni più amatoriali che invece ti permettono di avere anche una squadra mista, e noi abbiamo scelto sempre di non affiliarci alla FIP proprio per non avere problemi di estrema competitività e darci la possibilità anche di far giocare persone alle prime armi, che hanno voglia di mettersi in gioco, di stare in una squadra. Se te devi fare un campionato di serie D di FIP, devi pagare fior fior di euro per il tesseramento di una singola persona, è chiaro che devi puntare esclusivamente alle persone più forti. Invece, potendo fare dei campionati amatoriali, sicuramente questa cosa si può scavalcare. In più, negli ultimi anni stiamo cercando anche di portare avanti con le altre squadre di basket popolare di Roma un campionato completamente autogestito, quindi di che ormai la cosa sta andando avanti da un paio di anni. Ci sono, l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione proprio di campionato di, che si chiama Pallacanestro Cooperativa Roma, e ci sono iscritte 8 squadre, mi sembra 6 squadre, e abbiamo fatto questo campionato misto con un regolamento, diciamo, che diciamo strizza l'occhio alla non estrema competitività, nel senso che non ci sono arbitri, ma l'arbitraggio è autogestito, e il fallo, la peculiarità è che i falli non li chiama chi lo subisce, ma chi lo fa, quindi c'è un auto, diciamo, ammissione del, quindi si punta proprio alla sportività, cioè nel senso io lo so quando ho fatto un fallo normalmente, e non aspetto qualcuno che se lo chiama sperando che non me lo chiami, so io stesso che ammetto di aver fatto un fallo, e quindi sportivamente dico: oh, ho fatto fallo, palla a te. Quindi questo è un po' il senso di questa cosa. La prima edizione è andata bene, sicuramente continueremo con questo percorso insieme all'Atletico San Lorenzo, insieme alla Locomotive Prestino.
2: Lunga
4: grazie
2: vita.
4: Grazie Luca, grazie Viddu, e io ovviamente vi ringrazio anche per il lavoro che fate di divulgazione nei territori. Il torneo è un esempio, ma anche l'esempio portato un paio d'anni fa nelle periferie come Tor Bella Monaca, a sostegno di un progetto, di un piccolo playground che nasceva in una zona in cui lo sport ancora è appannaggio solo di chi può pagare. E quindi per questo, nel salutarci, vi chiedo: torniamo alla vostra casa, torniamo ad Agrobax, che è un posto dove anche portare lo sport e viverlo magari è un po' diverso che farlo in una qualunque palestra. Quindi non so se su questo volete aggiungere una battuta su quello che per voi rappresenta tutto questo e del lavoro fondamentale che si fa qui a livello proprio di comunità e possibilità per tutti e tutte.
3: Allora sì, diciamo che noi, a differenza delle altre realtà sportive che vivono il cinodromo, noi non facciamo gli allenamenti dentro Agrobax, perché insomma il basket è uno sport che si fa al chiuso, quindi noi purtroppo dobbiamo affittare una serie di campi, ma per noi abbiamo sempre scelto di avere il cinodromo come nostra casa, perché il progetto è nato qua e per proprio su quello che è insomma la proposta sportiva che portavano avanti gli Orrez, e noi ormai appunto da 16 anni cerchiamo di viverci questo posto, pur non giocandoci ma frequentandolo e cercando di partecipare a quella che è la vita politica e sociale di questo spazio, e non lo faremo ovunque, cioè nel senso noi potremmo tranquillamente scegliere di giocare a basket non essendo gli Orrez, ma la nostra è una scelta, diciamo, politica, e di portare avanti questa modalità di fare lo sport che si vive qua dentro, uno spazio liberato dove diciamo l'antifascismo, l'antisessismo sono la base del discorso, cose da cui non si prescinde. Quindi per noi era importante farlo qua e continuare a farlo qua, avere questo posto come riferimento e come casa.
1: Esatto, concludo, cioè facendo anche qui le assemblee, facendo qua i nostri compleanni, le nostre attività fuori dal campo, e poi comunque anche aiutando molto, no, la manutenzione del campo fuori, del playground, la sua agibilità in senso sportivo, e dei ragazzi che lo vivono tutti i giorni. Abbiamo comunque molti contatti con loro e appunto come oggi organizziamo i tornei quando la stagione comunque ce lo permette, viviamo il più possibile comunque questo spazio esterno che cioè comunque di cui siamo anche, no Luca, tu c'eri, io no, abbiamo costruito noi, ecco, questo volevo dire. Quindi sì, ecco, sicuramente la presenza al cinodromo è un tratto fondamentale degli Orrez Basket.
2: E allora ragazzi, veramente grazie mille, grazie Luca il capitano, grazie Beatrice, grazie, io non ti posso chiamare Simone quindi ti chiamerò Silo Youth visto che siamo in casa a star bene. Lunga vita agli Orrez, lunga vita allo sport come vero veicolo di educazione e convivenza. Grazie ragazze e ragazzi.

0: siamo in diretta da Renoiz, seconda giornata, 20 anni dalla scomparsa per mano fascista di Renato Biagetti, 20 anni in cui gli ideali antifascisti portano tante persone ad incontrarsi e a creare progetti meravigliosi, soprattutto creando linguaggi come la musica e l'arte per portare avanti contenuti che rompono gli schemi e riattivano i corpi fuori da ogni stereotipo. E allora siamo con i nostri Saltos, quelle care, meravigliose creature che da tanti anni ci accompagnano nelle manifestazioni, nei centri sociali, nei sottopalchi, nei palchi, nelle serate più belle che abbiamo a memoria e che non mancano a Renoiz mai, in qualche forma, da singoli partecipanti o da artisti e artisti, ci siete sempre. E allora siete qua per i 20 anni. Claudia, raccontaci com'è stare qua per i 20 anni.
1: Madonna, mi sono emozionata, Claudia. È stato un discorso meraviglioso. Esatto. Questa intro stupenda che poi mi ha aperto tutti i mondi, sì. Comunque esatto, sì, siamo allo Stresaltos, siamo felicissimi di stare qua per, non so, tipo la quarta, quinta volta, non di seguito, però negli anni, dal 2016, che è la prima volta che Renoiz ci ha aperto le porte, siamo saliti noi, piccolini e piccoline, un po' così, ancora inesperte, dei palchi grandi, ci hanno dato la possibilità, quindi per noi questo ventennale, questi 20 di Renato, per noi sono meravigliosi. Ci hanno prenotato un anno fa e noi ce lo siamo segnato in calendario, 2025. Quindi che dire, più di così non so.
2: La gioia, sì, la gioia
1: infinita
2: sta qua.
0: E questa gioia va visto tanto crescere, come giustamente dicevi, era il 2016 la prima volta. Adesso la vostra esperienza di musicista e musicisti è cresciuta, sono tanti i progetti che intrecciate, però i nostri Saltos crescono, ci fanno crescere e intrecciano anche tantissime collaborazioni. Da questo punto di vista, che cosa ci volete raccontare? Che cosa avete visto cambiare negli anni, ma che cosa continuate a portare sempre nelle vostre canzoni?
1: Esatto, in realtà negli ultimi anni è stato un po' difficile, soprattutto vabbè, con la pandemia e tutto, cercare di portare avanti e di spingere quando stavamo già un po' crescendo, grazie anche a Renoiz, perché a Renoiz nella sala di registrazione abbiamo registrato 2 album, di cui uno molto importante per noi che è Cumbia Park, che è stato un po' il cambio, diciamo, per lo Stresaltos anche rispetto alle persone che non ci conoscevano, con una produzione più accurata e tutto quanto. Quindi a Renoiz dobbiamo tantissimo. Noi negli anni abbiamo visto cambiare tante cose, però diciamo che io dico sempre che noi teniamo un po' la bandierina dritta e un discorso continuo, cercando di diciamo elaborarlo a seconda dell'ambiente che abbiamo intorno e di quello che ci succede intorno. Per esempio, noi abbiamo fatto uscire qualche mese fa un singolo nuovo, che è Vele, che parla della situazione sulla striscia di Gaza e soprattutto della grande mobilizzazioni che ci sono state, soprattutto della flottiglia. Quindi diciamo, siamo immaginate questa canzone, quindi lo Stresaltos secondo me dicono delle cose quando hanno la necessità di dirle, non per mercato, non per nient'altro. Le collaborazioni poi vengono sempre se c'è questa mentalità che ti risponde, che dagli artisti che frequentiamo è, insomma, è sempre così più o meno.
3: Io vorrei portare il pezzo su questo palco, per noi è particolarmente significativo perché siamo legati sia al movimento e sia al ruolo. Per noi è un onore, è un piacere fare questa cosa.
0: E allora, nel mood di quello che dite, dalle lotte ai percorsi, dai temi, dalla Palestina, stiamo comunque parlando di un tema oggi che viene represso in ogni modo possibile, da autistici, che viene addirittura segnalato nelle liste terroristiche, all'antifascismo che viene criminalizzato e alla storia riscritta. Voi siete sempre stati da una parte di mondo che schieratamente non si invece fa fermare, e su questo le vostre canzoni dicono tanto. Qual è magari un accento che volete mettere o un tema che oggi sentite sulla vostra pelle e che magari potrebbe diventare una futura canzone?
2: Domanda difficile.
1: Esatto, in realtà stiamo producendo 2 canzoni nuove che più o meno parlano un po', diciamo, similarmente dello stesso tema, che è la precarietà. Noi abbiamo fatto una canzone nel 2015-16 che si chiama El Trabajador,
0: sì, prima, me sa.
1: Forse anche prima, però va bene, pubblicata nel 2016-2017, e quando la sentiamo ci sembra super...
0: Purtroppo è sempre attuale.
1: Molto attuale, e quindi ci siamo trovate con Eleonora, io scrivo i testi e Eleonora comunque li condividiamo con il resto del gruppo, ma ci siamo trovate quando ho portato questi ultimi due testi così, un po' che ci guardavamo come per dire sì, tocca parlare di questo adesso perché purtroppamente è super attuale, quindi un po' questo adesso, siamo un po' su questo mood qua, ma ci sarebbe da parlare di tutto, ogni cosa andrebbe bene perché
0: siamo in un tempo in cui bisogna parlare, alzare la voce e rompere gli schemi. Un'ultima battuta ve la do su una cosa che oggi secondo me è importante dire e ricordarci, perché non è una moda ma è una cultura che nasce in altre terre, e che è la cumbia. Oggi sembra che tutti facciano cumbia, amano la cumbia, sta diventando quasi un movimento mainstream, e io ricordo bene quando, forse nel 2014 erano,
1: 2012, sì.
0: 2012 addirittura, ecco, era per levarci un paio d'anni. Però eravamo sotto cassa e scoprivamo attraverso voi e i vostri ritmi e la cultura della murga, il esatto. valore della cumbia e di queste prospettive che vengono da lontano. Voi come ve la vivete?
2: Questa diffusione? Ma a me è una cosa che mi piace tantissimo, sinceramente. E sicuramente è stato sempre bello per noi, anche prima, quando eravamo, diciamo, in poche a sentirla e ad amarla, la cumbia. E anche la murga è un'altra cosa che adesso in Italia si è espansa tantissimo, e non solo in Italia, anche in Francia, cioè ci stanno un sacco di murghe che sono nate in Europa proprio anche. E quindi bene, ma è come se c'è una cosa che si dice a livello esoterico, no? Che a un certo punto nel 2015 si è spostato il centro energetico, diciamo, della Terra dal Tibet al Latin America. E da lì, infatti, poi è nata Ni Una Menos, è nata, cioè, quella, diciamo, la cultura portata avanti da quei popoli, da quelle persone che hanno un sacco di forza vitale, si è diffusa sul pianeta, e quindi meno male, dai.
1: A noi ci ha sempre un po' rappresentato, ci risuonava sempre tantissimo dall'inizio, e quindi è stato facile, diciamo, utilizzarlo come linguaggio con grandissimo rispetto e parlando esattamente di quello che è. E da dove viene, perché funziona così, a che cosa è servito prima, insomma.
0: Grazie a tutti e tre, Gabriele, Eleonora, Claudia, mi avete fatto venire i brividi con queste ultime due
1: abbiamo
0: battute.
1: Restituito i brividi del discorso iniziale,
0: esatto.
1: Così impari. Questa
0: complicità e scambio che forse così forte si vive proprio grazie a tutta questa comunità creata intorno a Renato. E allora buon concerto stasera.
1: Grazie
0: e buone
1: mille.
0: Emozioni.
1: Grazie.

0: stiamo per partire con la serata musicale, ma il pomeriggio è stato arricchito da tutte le presentazioni, gli incontri e le mostre dedicate alla Palestina. Siamo con chi ha partecipato direttamente alla presentazione Foglie di Gelso. Lasciamo la parola per raccontare quello che hai portato nella presentazione e la tua esperienza qui a Renoiz.
1: Grazie mille. Sì, oggi nella presentazione ho raccontato le voci di palestinesi e bregionieri. Ho provato di tramite il mio libro Foglie di Gelso e gli altri libri che ero in grado di pubblicare qui in Italia. Il libro di Foglie di Gelso, una raccolta di racconti di 38 storie. Tramite questo libro, queste storie, ho provato di dare voci per le persone che non hanno voce, dare un po' spazio per bregionieri palestinesi, giovani, anziani, donne che hanno l'hanno inchiusi dentro queste proprie regioni per diversi motivi. Ho provato di concentrarmi più in questo libro sul lato umano, sul rapporto tra bregionieri, un bregione e il muro, l'animale, la finestra e la porta, anche con israeliani e come qualche oggetto che trovano dentro questo carcere trovano una speranza, una sfida per andare avanti nel loro story, nel loro vita dentro i prigioni e nella loro resistenza lì.
2: Visto che il tuo ti sei concentrato molto sul lato umano di questi prigionieri, che cosa oggi è rimasto in quei territori di umano? E cosa è stato disumanizzato?
1: Io credo che siamo adesso in un momento particolare che mai noi palestinesi abbiamo vissuto prima. È il momento che c'è un genocidio davanti al mondo, dove c'è un sacco di paesi in silenzio. Davanti sì, persone stanno urlando, morendo, bruciando. Vivo davanti alla camera, contro tutte le leggi internazionali. Non c'è niente, resta lì. Che israeli non hanno passato, non erano contro. Questo libro, sì, ha provato di dire che questi prigionieri palestinesi non sono cattivi, non sono persone terroristi, persone giovani, bambini e donne che solo vogliono vivere in pace. Tramite queste piccole storie, storie davvero particolari, diversi, strani, belli, hanno un grande significato. Sì, raccontano il lato umano di ogni bregionieri, raccontano un sacco di cose che noi palestinesi non eravamo in grado di viverla, di raccontarla. Il senso del mare, il sogno del mare, che non abbiamo lì, non possiamo andare. Il senso della libertà, che è diverso tramite voi qui e anche i palestinesi. La vita, il futuro, che qualche volta è difficile per noi di costruire, di sognare. Immagino sì, spero che ho provato tramite questo libro e altri di lasciare qualche domanda tramite le gente che erano lì, e poi sarà il viaggio per ogni persona di cercare la verità. Io non è il mio ruolo di dare la verità, io solo racconto la mia punto di vista, la mia esperienza, ricordi, memorie, e poi lascio le domande a voi.
0: Le domande arrivano forti e arrivano soprattutto rispetto a quanto dicevi, c'è bisogno di parlarne qui perché non si può parlare altrove, o forse perché altrove tanti cercano di coprire quella voce, di nascondere l'identità di un popolo, la storia di un popolo, la dignità di un popolo. E allora noi oggi abbiamo sì tante domande, soprattutto rispetto a quello che è normale o non normale. È un libro di poesie e la letteratura permette di rivedere non solo il massacro, il genocidio odierno, ma la grande anche bellezza che c'è dietro la storia della Palestina e il suo popolo.
1: Esatto, come ho detto prima, un momento particolare non solo per palestinesi ma per il mondo, in cui abbiamo messo in dubbio le leggi internazionali, tutti questi etichi che abbiamo siamo nati con davanti a questo genocidio, era tutto in dubbio e da ripensare di nuovo. Il punto più importante che è quel popolo che in questo momento non hanno voce, quindi tramite questi libri ho provato anche a creare nuove voci per noi, per andare avanti fino alla libertà.
2: Di questi 38 racconti che hai inserito nel libro, qual è quello che ti ha colpito di più, quello che ti ha emozionato di più?
1: Sì, allora, una delle storie che è importante è la storia di Khaled, un prigioniero che è stato in carcere per 15 anni. E in una presentazione, una di sue presentazioni, ha raccontato un sacco di cose politiche, eccetera. E alla fine della presentazione, io ho aspettato alla fine e ho chiesto a lui: non è questo che stavo aspettando, non è questo che stavo aspettando da ascoltare. Poi ho chiesto a lui: ma hai qualcosa ancora bloccata dentro te, ancora sogno o pensiero? In quel momento stava per chiudere la porta del posto dove ha fatto la presentazione e ha fatto un sorriso e lui mi ha detto che la mia moglie mi dice che ogni sera io passo 10 minuti davanti alla porta, chiudo la porta e aprirlo, chiudi e apri. Ho chiesto a lui ma perché? Mi ha detto che perché da 15 anni questa porta è chiusa da dietro e questa è la prima volta ho la capacità di aprirla e chiuderla. Per me la libertà in questi 10 minuti.
0: Grazie Isar, è difficile dopo questa immagine tornare a farti domande senza forse anche la libertà di chiederti: c'è qualcosa che attraverso le nostre radio, che sono tante, che sono su scala nazionale, e attraverso la partecipazione a Renoiz vuoi proprio dire al mondo di non scordare, di tenere ben presente?
1: Sì, l'unica cosa è Palestina, l'unica cosa che vogliamo è un Stato come ogni paese nel mondo. Vogliamo essere sotto questa legge internazionale come il resto dei paesi nel mondo. Non stiamo chiedendo più di questo, solo di implementare legge internazionale come in Italia, in Palestina e Ucraina, così saremmo uguali. E questo solo l'unica cosa che stiamo chiedendo.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: La chiediamo con te a gran voce. Grazie.
2: Grazie.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Grazie. Ora invito anche voi a bere un bicchierino d'acqua, perché adesso è il momento non un po' di violenza in realtà.

0: Grazie. Noi siamo stati Falena. Vi ringraziamo moltissimo. Non si può fare dalla regia, mi dicono, purtroppo. Siamo molto stretti coi tempi. Dante, la la la la la, è il nostro batterista. Dante. Va bene, comunque, io sono Serena, lui è Herman, lui è Giovanni, lui è Simone, noi siamo i Falena. Buona serata!
1: Grazie Falena, grazie mille, grazie mille. Un'esplosione di energia per iniziare questo nuovo live della seconda giornata del ventennale dedicato a Renato Biagetti, compagno ucciso dai fascisti. Ed è anche per questo che sono molto fiera di poter invitare a parlare sul palco mentre si fa il cambio per il prossimo live i compagni e le compagne che da Bologna hanno organizzato un'assemblea a seguito dell'omicidio brutale, dell'abuso in divisa dedicato a Fakir, un compagno, un ragazzo ucciso nelle periferie di Bologna. Continuiamo avanti così con le lotte.
2: Ciao a tutte, grazie alle compagne di Acrobax per questo spazio. Tout le monde déteste la police, e questo a Bologna ce lo siamo ricordate bene un mese e mezzo fa, quando Abderrahim Fakir veniva assassinato dalla polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Veniva assassinato mentre stava chiedendo aiuto, è stato assassinato nelle mani dello Stato. Ed ecco, a Bologna, come in tutta Italia, davanti a quelle immagini brutali che in tutti i modi provavano a silenziare, ecco, Bologna ha scelto come schierarsi, ha scelto da che parte stare. E nei giorni successivi a quel brutale omicidio si sono susseguite piazze, mobilitazioni, scioperi, c'è stato un corteo popolare proprio la sera di quel brutale omicidio, la sera dopo, mentre una rivolta infuocava il centro storico di Bologna, le facchine e i facchini dell'Interporto di Bologna sono entrate in sciopero e hanno bloccato uno degli hub logistici più importanti del nostro territorio. Ecco, in quei giorni, davanti a quello schifo, in quei giorni siamo state in grado tutte assieme di trasformare quella rabbia in potenza collettiva, siamo state in grado tutte assieme di trasformare quella rabbia in lotta ed organizzazione, ed è per questo che siamo felici di essere qui. Pensiamo sia fondamentale oggi essere qui su questo palco, perché a Bologna ci siamo ricordate che il fascismo uccide ancora, che il razzismo uccide ancora, che lo Stato uccide ancora, e quindi dobbiamo dare continuità alle nostre lotte, dobbiamo dare spazio alla nostra rabbia e alla nostra possibilità di organizzarci. Per questo, ecco, dopo una grande assemblea popolare che a Bologna si è ritrovata dopo quell'omicidio, è stata chiamata un'assemblea per sabato 12 settembre. Bologna torna a riunirsi sabato 12 settembre, chiama raccolta tutte le persone che hanno voglia di costruire una lotta antirazzista, di schierarsi contro il razzismo e di trasformare la rete transfemminista. Una grande assemblea quindi organizzata da collettivi, sindacati, realtà, abitanti del quartiere Pilastro e di tutta Bologna, che insomma vuole provare ad assumersi il compito di sfidare questo reale mortifero e di provare a costruire orizzonti altri. Quindi ecco, grazie ancora di questo spazio davvero.

0: l'omicidio di Fakir ci restituisce l'immagine di un mondo che ci schifa, ma noi quel mondo lo vogliamo ribaltare. Quindi verità e giustizia per Abderrahim Fakir, e ci vediamo a Bologna. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Adesso è il momento di dare la parola a un compagno della Global Sumud Flottiglia. Parliamo di Seif Aboukeshek. L'avete visto nelle immagini insieme a Tiago Ayla quando sono stati arrestati durante la seconda missione della Global Sumud Flottiglia. Avviciniamoci, ascoltiamo la voce di chi quest'anno è riuscito a costruire un movimento globale per la Palestina, per una Gaza libera, dal fiume fino al mare.
2: Grazie. Thank you. I'll speak in English and our colleague will translate to Italian.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: stesso dolore che questo ci impone. Il 30 ottobre nessuna nave diretta a Israele carica di armi deve riuscire ad arrivare. Questo è un compito di noi tutti.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. E proprio perché in questo Renoiz tante lotte si sono incontrate, quest'anno si sono intrecciate, abbiamo qui anche una compagna della Flamingo Revolution che resiste dal mese di maggio in Albania, una lotta che si è intrecciata contro l'estrattivismo, contro il sionismo e contro il capitalismo. Diamo il benvenuto.
3: Mirëmbrëma të gjithëve, buonasera a tutti. Che dire, vedo dall'entusiasmo che avete dimostrato che un po' sapete di quello che sta succedendo in Albania, un paese così lontano e così vicino alle terre italiane. Realmente io sono venuta qua ormai più di 20 anni fa, quasi 30, e ho vissuto quello che sta succedendo in Albania da lontano, però ciò nonostante l'Albania è sempre dentro a noi, come qualunque immigrante della diaspora sempre rimane con il cuore nel suo paese. Quello che sta succedendo in Albania è l'esempio di quello che significa una lotta estrattiva, un colonialismo insopportabile.

0: instabile e soprattutto un governo corrotto. Credo che qua in Italia ne sappiamo molto bene di quello che è un governo veramente ladro e corrotto. Le complicazioni e quello che sta succedendo tra l'Albania e l'Italia sono veramente grandi, e soprattutto quello che sta succedendo in questo momento con il nostro presidente, che sta diventando una specie di Orbán, è una vendita completa della terra. Ma il popolo albanese ha deciso di resistere, il popolo albanese ha detto no a questa vendita della terra e a questa estrazione coloniale. Abbiamo detto no soprattutto a una vendita a Jared Kushner, una persona che ovviamente si lega con la lotta palestinese, perché quello che sta succedendo in Albania non è solo una questione albanese. I Flamingo si stanno alzando e stanno dimostrando di essere pronti per poter prendere una lotta internazionale, perché quello che succede in Albania sta succedendo anche in Puglia, ad Ostuni, sta succedendo anche in Sardegna, e la nostra lotta è veramente la lotta di tantissimi popoli che amano la propria terra e che vogliono proteggerla. I Flamingo hanno detto no ai piani coloniali di Israele, perché in Albania non è solo la terra. Israele è venuto anche per prendere tutti i dati delle navigazioni, stanno mettendo data center. Abbiamo la stessa lotta che sta succedendo anche qua in Italia con i data center. Quindi veramente, popolo unito, unitevi in queste lotte internazionali. Non so se avete visto la nostra missione, giunti con la Global Summit Flotilla e con tanti compagni qua, che siamo andati in Albania per poter rivendicare esattamente questo internazionalismo, perché abbiamo bisogno di unire lotte. Sta succedendo anche alle Seychelles. Mi raccomando, state attenti, perché quello che sta succedendo è veramente grave. La destra si sta unendo a livello internazionale e quindi la nostra resistenza si deve unire, perché abbiamo veramente una lotta molto dura di fronte a noi. Viva l'Albania libera, viva soprattutto Palestina libera, abbasso il colonialismo e abbasso un popolo supremazista come il popolo sionista. Rovshi Priya Elir, e viva Palestina libre. Grazie, faleminderit shumë.
1: Free, free Palestine!
2: Free, free Palestine! Palestine will be free! Grande Renois, come siamo?
1: Non ho sentito bene.
2: No, veramente ancora...
1: Ancora no. Renoiz, come state? Molto meglio.
2: Già, molto meglio.
1: Ci stiamo iniziando a scaldare, Candy?
2: Sì, vedi, io già sto sudando 3 litri.
1: Diciamo che la Falena Band ci ha dato una bella scossa iniziale.
2: Bellissimo.
1: Bene, io spero vi stiate divertendo, spero che state continuando a sostenere questo festival, questo spazio con le nostre fantastiche birre, con i nostri fantastici cocktail, con i nostri banchetti di qualsivoglia gadget, libri, insomma.
2: Io non ho visto niente. Male, veramente male.
1: Perché te appena ti muovi, sudi, quindi...
2: No, infatti non posso muovere.
1: Candy è ferma dalle 8 qua dietro, sì, non
2: infatti,
1: fa niente.
2: Non faccio niente, non respiro nemmeno.
1: Bene, allora la musica continua a farci cantare, a farci ballare, quindi sembra tutto pronto.
2: Siamo pronti? Ci siete? Sì, dai, più o meno.
1: Per chiamare qui sul palco, anzi sono già qui sul palco, i prossimi artisti che si esibiranno con questo palco, allora vorrei un grandissimo applauso per Enrico Cantamale, Giorgio De Lude e Carlo Magno!
2: Super Slay comunque,

Enrico Cantamare, Carlo Magno, Giorgio Nelù alla batteria, c'è Daniele Cimino, al basso c'è Marco De Martin, al banco suoni assieme a Orco c'è il nostro Federico Bertancini. Questa canzone viene dal nord-ovest a Torino, dal nord di Torino, Barriera di Milano, un quartiere popolare, è il quartiere dove vengono eseguiti i più sfratti. E questa canzone parla di emergenza abitativa. E grazie, è un onore essere qua.

oggi ascolterò solo gli Slint. Fumerò di meno, mi darò consigli misurati. Mi perderò nei posti che conosco, in ciò che non capisco, nei significati.

Oggi ascolterò solo gli Slint, 10.000 passi il tuo profilo e pochi, pochi, pochi carboidrati. Il sole scioglierà il letargo, poi chiederò ai tuoi occhi di tracciare dentro al mondo.

Buonasera, io sono Giorgio Gnelù, anche io vengo da Torino. Questa canzone si chiama George Bailey e parla di chi perde la vita di e per lavoro, anche nel 2026 e anche in Italia.

0: Grazie.
1: Mi gioco un daje.
2: A quanto stai al primo daje?
1: Ho tre strike e poi mi ammoniscono per Lucantino di Celentano e mi mandano direttamente via. Vai. La prossima canzone non è nostra. Mai di tutti. Sta nel fondo dei tuoi occhi.

0: Questa canzone si chiama Moloch, sulla non conformità, sui vostri, sui nostri corpi liberati. Libera tutti.
1: Secondo! Arrivo. Ci siamo.

dito in culo. Nel buio la tua voce corre da un capo all'altro dell'Europa. La merce batte scopa, lo stagista e la carota, tutto il niente intorno a noi. Ho un buco dove il pianto ha fatto il nido. Tu cercalo nei gesti, poi resti ai bordi della via libido. La porta sei mandata e con le tende già tirate mi possiedi come puoi. Oh!

arriva, ma come un intervallo tra una notifica e la successiva. Qualcuno sopra il muro della banca ha scritto: corre, corre la locomotiva. E il vecchio mondo muore soffocato, mentre il nuovo stenta a uscire dalla fica inaridita del mercato. Balletti e sacrifici, spettatori, spettatrici, lo sterminio e il varietà. Si avvelenta sempre l'incoscienza,

fumo con la profilazione intelligente. Chissà se avranno voglia prima o dopo di spiegarci noi chi siamo veramente. Col fumo poi ci tingo le pareti,

tutto, soprattutto sia l'amore che abbiamo sparso in giro, l'amore che alla fine poi ci siamo perdonati e benedetti i nostri corpi liberati, e benedetti i nostri corpi disperati, e benedetti sempre siano benedetti i nostri corpi illuminati. Liberatevi!

0: Sono finiti i mondiali di Donald Trump e Infantino, spero voi continuate a sentire i risultati della San Salvario, dell'Aurora Vanchiglia, della San Precario di Padova, in davanti a questo bellissimo campo di rugby liberato. Questo è Campi di Provincia.
1: Nel fine settimana c'è chi prega il Signore, chi va a fare la spesa, chi resta sul divano, chi pure la domenica si dedica al lavoro per fare quei milioni che non sa come usare. Poi c'è un gruppo di scoppiati con la fissa del pallone, però allo stadio non li vogliono più.

0: Grazie, viva lo sport popolare.
1: La prossima canzone parla di riarmo, di decreti sicurezza, di tanta solitudine, di tanta repressione e di noi che verremo mandati al macello, e la nostra scelta è tra sparire o sparare. Questa canzone si chiama Spariamo.

Il 18 dicembre del 2025 un quartiere a noi caro, il quartiere di Vanchiglia di Torino, si è svegliato completamente militarizzato per lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Da quel momento in avanti non è stato facile trovare le parole per quello che è stato un posto importante per tantissimi noi. E poi è uscita questa canzone che è tutta di getto, parla di un posto. E spero ricordi anche a voi un posto, che sia la Palestina, il Kurdistan, una casa d'infanzia o perché no uno spazio occupato. Buon ascolto, considerazioni a caldo. Chi mi apre? Gente, son qua fuori. Nell'incoscienza non ci sono errori. La notte stanza non ci sono errori. La notte è stata lunga e le conclusioni acide. A

0: Grazie, grazie a tutti e tutte. Che viva Scatasuna. Che viva l'Acrobax.
1: Grazie per tutto quello che sta succedendo su questo palco, ma soprattutto tutto quello che sta succedendo dentro le nostre teste, i nostri cuori, quando ci ricordiamo ogni giorno che persone a noi care hanno dovuto dare qualcosa, e speriamo di non dover dare tutti tutto, ma lavoriamo ogni giorno per costruire un mondo migliore e in definitiva antifascista. Questa canzone è dedicata ad Ax, questa canzone è dedicata a Renato soprattutto, questa canzone è dedicata anche a Carlo Giuliani, dove è dedicata a qualsiasi persona venga colpita dalla repressione di questo stato maledetto. Questa canzone si chiama Vanchiglia. Amici, state calmi, ascoltate una canzone che parla di cose brutte, polizia, repressione, della disgraziata volta in cui mi ha messo dentro. Ora do un paio di numeri e nel mentre mi presento non dico il mio nome, di anni 92, i miei numeri preferiti, l'1 e il 3, poi l'1 e il 2, mi trovi in corso.

accendino perché ho smarrito il mio. Poi dice forse sbaglio, ma sembri proprio tu, quello che tirava sassi, ero quello vestito blu. Era quella la più letale di tutte le sigarette, quella che mi avrebbe spedito dire a poco alle ballette. Siamo tutti maschi, siamo tutti portoghesi.

penso che sono al cambio. Inutile che mi lagni, ancora un mese per poter riabbracciare i miei compagni. Siamo tutti maschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci del quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro le ragazze di bandiglia. Voi bulli del cortile, guardiani del porcile, adoratori del campanile, feticisti delle vetrine, per quanti ne ingabbiate non ci metterete solo.

quasi poca.

0: qualcosa, se sentite qualcosa è tutto grazie ai tecnici che si stanno facendo un umazzo tanto, quindi vorrei un grandissimo applauso per Orco, per Manfredi. Sono pessimo nel ricordarmi i nomi, ma vi voglio davvero tutti bene. Mi raccomando, domani tantissime e tantissime al corteo. Se volete supportare il nostro progetto, vicino al banchetto della radio c'è il nostro merch dove potete comprare delle cose.
1: O parlare, possiamo anche parlare.
0: Ma domani soprattutto tante tante al corteo. Perché?

0: Enrico Cantamale, Giorgio Nielu,
1: Carlo Magno, Marco De Martino, Daniele Cimino. Grazie raga, davvero di cuore. È stato bellissimo.
2: Grazie.
3: Ma un grande applauso per favore a Enrico Cantamale, Carlo Magno e Nielu. Grazie per questo splendido live. E si continua in questa seconda giornata di Renoiz, un ventennale fondamentale che state rendendo veramente incredibile. Grazie a tutte e a tutti. Proseguiamo con il cambio palco e invitiamo a parlare i compagni e le compagne dell'Asca Tasuna, proprio perché ci sembrava doveroso un collegamento di questo tipo. Uno spazio che della città operaia di Torino ha costruito tantissime lotte e che è stato sgomberato a dicembre dell'anno scorso, costruendo una mobilitazione popolare generale e riempiendo la Val di Susa ancora di lotta, di rabbia e di amore. Grazie mille!
4: Ciao Roma! Allora, dal 18 dicembre, purtroppo, nel nostro quartiere, in Vanchiglia, assistiamo a una militarizzazione, come per esempio vediamo in Val Susa, vediamo qua a Spintai, ma la Asca Tasuna. Il governo sta provando in tutti i modi a tacere chi resiste, chi prova a portare un discorso diverso da quello dominante, da quello della guerra, da quello del riarmo. I momenti che ci aspettano davanti ci impongono una serietà importante. Vediamo un riarmo che ci vuole mandare a combattere in Ucraina, delle guerre che non sono le nostre. Vediamo un appoggio del nostro governo all'invasione imperialista degli Stati Uniti, all'Iran. Allora io penso che ora, proprio qua a Roma, nella città, nella capitale, nella città di tutti, dobbiamo prenderci la responsabilità di unirci contro chi ci vuole in guerra. Unirci, iniziare a mandare a fanculo questo governo, guerrafondaio e complice del genocidio in Palestina, unirci e andare a fare pressione all'ambasciata, al consolato americano, in tutti i posti in cui possiamo costruire un'alternativa a questo futuro di bombe. Dai raga, buon festival e ci vediamo nelle piazze. Che viva Asca Tasuna!
3: Ci vediamo nelle piazze, ma soprattutto ci vediamo proprio domani nelle piazze, a piazza a Porta San Paolo alle 5 per un corteo antifascista, diremmo cittadino ma diremmo anche internazionale. E adesso chiamiamo sul palco un compagno della rete per il clima Stop Fossile, per continuare a parlare di estrattivismo e trasformazione di questo sistema di morte con cui continuiamo a lottare.
5: Ciao Roma! La guerra è stata scatenata non contro uno Stato o un altro, ma contro tutti gli oppressi del mondo, gli oppressi in Palestina, in Ucraina, in tutti i luoghi dove il capitale vuole sussumerci e portarci a una precarietà generalizzata per realizzare sempre più profitti. Tra i motivi per cui si scatenano le guerre, uno è molto importante, che è quella dell'appropriazione delle energie per fare la guerra. E l'energia padrona per fare la guerra si chiama fossile. È per questo che è stato rapito Maduro in Venezuela, è per questo che stanno mettendo a ferro e fuoco l'Iraq, l'Iran e così via in tanti altri paesi. Vogliono controllare l'energia perché ne hanno bisogno per scatenare le guerre. Ma c'è un altro bene fondamentale che serve a questo capitalismo, che serve a, diciamo così, a rovinarci la vita, che è quella dell'acqua. L'acqua, quella che ci serve per vivere, quella che ci dà la possibilità di definirci come tali perché siamo fatti di acqua. Bene, la priorità nell'uso dell'acqua la vogliono avere le multinazionali del mondo, lo vogliono avere quando vogliono fare i data center e che prosciugano i territori, che ci obbligano poi a comprare l'acqua in bottiglia. In Italia sta procedendo un livello di costruzione di data center incredibile. Data center che tolgono e rovinano i nostri fiumi, che vengono utilizzati e costruiti attraverso i soldi del PNRR. Bene, in questa città, a Roma, il governo Meloni insieme al governo della città stanno organizzando per fine settembre un foro euro-mediterraneo dell'acqua, che dice di voler discutere del tema dell'acqua, ma tra le persone che hanno invitato c'è anche l'ex ambasciatrice dell'Indonesia, che quando l'anno 2 anni fa c'è stato il foro alternativo dell'acqua, ha chiuso dentro un hotel con guardie, con l'esercito, le persone che criticavano le multinazionali dell'acqua. Allora vengono qua per dirci che l'acqua è un bene comune, fregandoci le parole che sono state utili per noi per vincere l'unico referendum che abbiamo vinto a man bassa sulle questioni sociali, cioè quella dell'acqua, e che non dobbiamo mai dimenticare. Beh, questa vittoria i padroni non se la sono mai dimenticata, e quindi stanno cercando di utilizzare le nostre parole per costruire un'immagine, un modo di pensare, di fare, che porta ancora di più alla privatizzazione. Guardate, che sia vero quello che dico è che in questi giorni l'unica città italiana che aveva rispettato il mandato referendario, e c'è Napoli, a Napoli la giunta di sinistra sta privatizzando l'acqua, e lo sta cercando di fare anche ad Avezzano, anche a Bolzano e anche in tante altre parti, e purtroppo non è soltanto la destra. Quindi vi invitiamo tutti quanti il 29 di settembre davanti alla Nuvola, all'Euro, a manifestare contro questi signori che parlano bene e razzolano male, e poi al controforum che faremo il 2 e il 3 alla città dell'altra economia. Ci tocca farlo, dobbiamo farlo, perché se no altrimenti faremo come sta succedendo in molte parti degli Stati Uniti, dove la gente deve bere dalle autobotti perché l'acqua viene data ai data center. Ribelliamoci contro il fossile e per l'acqua pubblica, trasparente. Ciao.
3: Grazie mille. E adesso dal nazionale scendiamo nel locale, chiamiamo 3 comitati che su Roma stanno portando avanti delle battaglie importantissime. Ho detto Roma, ma intendevo anche Fiumicino, chiedo scusa. Passo la parola agli ex mercati generali, al comitato Pietralata contro lo stadio, che per carità la Roma è sempre quello che... però insomma questo ci spiegherete meglio, ma soprattutto al comitato No Porto di Fiumicino, che ha vinto una grandissima battaglia. Grazie.
2: Buonasera Roma, buonasera a tutti. Allora, intanto il testo, come dicevamo, appunto è coordinato da tutti e 3 i comitati. Un tempo c'erano i palazzinari e soprattutto i corrotti imprenditori locali, compravano terreni agricoli, orientavano i piani regolatori e costruivano quartieri nel nulla in quella che una volta era la campagna romana. Quartieri senza scuole, né fogne, nati con accordi truffa che lasciavano i profitti ai privati e scaricavano i costi sui cittadini. Erano i ghetti del dopoguerra, abbandonati nella campagna romana, le cosiddette aree bianche del piano regolatore, vuoti urbani lasciati a maturare in attesa del cemento. Oggi gli attori sono cambiati, ma la sostanza è rimasta esattamente la stessa. Siamo nell'epoca dei grandi speculatori e dei fondi di investimento d'oltreoceano, soprattutto quelli israeliani. Capitali finanziati con sedi in paradisi fiscali, e per giustificare queste rapine le giunte comunali ecologiste per finta hanno inventato un nuovo vocabolario. La speculazione diventa rigenerazione urbana, il cemento diventa partenariato pubblico-privato e gli speculatori vengono dipinti come mecenati che servono alla pubblica amministrazione. Tutto ciò che è pubblico e non produce profitto viene bollato con una parola chiave: degrado. Il degrado è quello che loro chiamano vuoto, sono la nuova scala di misura usata per spianare la strada ai privati. Non si chiede più cosa serve a chi abita i quartieri, ma quanto quei luoghi possano rendere al capitale, quanto valore possano estrarci. È l'estrazione di valore sociale ed economico sulla nostra pelle. Roma, per chi la governa, deve diventare una vetrina per investimenti privati. Non più servizi o case per tutti e tutti, ma hotel di lusso nei nostri centri storici, case per ricchi, studentati privati, grandi marchi della moda, giganteschi porti che mirano alla turistificazione dei territori col supporto di fondi sionisti interessati a colonizzare spazi tutt'altro che vuoti. Tra i territori in resistenza a tutto ciò c'è per esempio Pietralata, che è l'emblema di questo modello. 27 ettari di suolo pubblico ceduti per 90 anni a una società privata, un bosco di 34.000 metri quadri liquidato come area degradata. Chi ha la casa in quell'area rischia l'esproprio. Le famiglie delle case popolari si vedono minacciate dalla cartolarizzazione naturalmente foraggiata dal governo Meloni e dal suo piano casa. Ma Pietralata non è un caso isolato, è la stessa matrice neoliberista che punta a divorare l'intera città e il litorale, gli ex mercati generali ostiense, l'ex fiera di Roma lasciati andare in malora per regalare cubatura ai privati, gli interventi su Guido Reni e nell'ama dell'ex Montagnola, nella giungla degli studentati di lusso da Ostiense, San Lorenzo a Casalbertone che espellono studenti e residenti fino alla devastazione della costa da Ostia e la speculazione che si sta pianificando lì fino al progetto del megaporto crocieristico di Fiumicino. Vanno all'attacco ovunque, dai quartieri popolari al mare, dalla salute al diritto all'abitare, trasformando la vita sociale in valore da estrarre per le banche e i fondi finanziari. Davanti a questo attacco, le finte contrapposizioni della politica crollano, si fanno la guerra a favore di telecamera, ma poi concordano poteri commissariali straordinari e poteri speciali per spartirsi la torta. Noi non siamo qua per fare da spettatori e non abbiamo domande da porre a chi svende territori. Siamo qua per organizzare semplicemente una risposta. Dalle vertenze di quartiere alla difesa della costa costruiamo un unico blocco di resistenza contro l'estrattivismo urbano. I nostri territori non sono merce, la nostra vita non è assolutamente un profitto. Roma non si vende, Roma si difende. Grazie a tutti e buon proseguimento.
6: E allora Renoi, un applauso forte, ma vi vedete quanto siete belli? Non è vero, alcuni più e altri meno ovviamente. E quindi niente, io sono molto emozionata perché adesso salirà sul palco un gruppo che a me è molto caro, che io definirei casa, come una delle loro canzoni chiaramente. E ogni volta che li sento mi sento proprio come un vulcano, cioè proprio che erutta, che fa l'aria, veramente. No, vero? Oggi ce l'ho in canna. E li ho sentiti così tante volte che una volta è stata pure una parrocchia da Cilia, vi giuro, io c'ero quella c'era volta, c'erano anche è loro vero. Chiaramente. E poi volevo dire un'altra cosa, ma voi ce l'avete una madre che suona sul palco delle Noise? Io sì, ed è qui stasera, non vedo l'ora. E quindi niente, vi lascio a voi con la cumbia che viene dalla Tectonic, non so pure questo se lo sapevate. E quindi niente, un applauso per lo Stressalto!

0: Vai che ci scaldiamo. Visto che fa freddo, no?
1: Allora, intanto vogliamo ringraziare tutte le persone che stanno lavorando in maniera incredibile a questi due giorni assurdi sul campo da rugby, raga, mai successo, è
0: sì,
1: una
0: veramente
1: cosa bellissima da vedere con questo palco enorme, ce lo meritiamo, è la cittadella di Renoiz. Noi siamo tipo mega felici di stare qua, ovviamente adesso facciamo tutta una scatervata di concerto perché diamo spazio agli Espagna Circo Este e ai Pancreas, cazzo! Ok, questa è una canzone che è un po' una bandiera dello stressalto, se sostituite la parola cumbia con la parola vita, uscirà una vita senza razza, senza frontiere e senza eroi. Questa è Origine allo stressalto scumbia tra spreco maestro di sé!

0: Grazie. Poche parole, tanta musica così, no? Andiamo avanti. Orco sarà contento e tutti quanti gli altri. Grazie Renoiz. Ah, ok. No. Sì, certo. Alziamolo, se è possibile, si può alzare la chitarra nella spia della tastiera un pochino,
1: Dai, 1, 2, 3, 4, ok.

0: Grazie.
1: Ok, questo è il nostro ultimo singolo, l'abbiamo scritto pensando alla Global Sumud Flottia. Basta, solo questo.
0: Yes.
1: Si chiama Vele.
0: Ok. Ah no!
1: Ci abbiamo bisogno del vostro aiuto.
0: Sì, qui ci abbiamo bisogno dell'aiuto.
1: Giusto. Prego, maestro. Dice, con le mani. Ah, ah.

0: grazie Renois. 20 di Renato, regà, 20 di Renato, esatto. Noi la prima volta che siamo saliti sul palco di Renoiz è stato nel 2016, grazie infatti di averci aperto questa possibilità, e da là si è creato un connubio infinito con la sala registrazione di Renoiz, con Silvio Orco, con tutte le persone che ci gravitano intorno. Abbiamo registrato due album in questo posto, lì, dietro, e sono due album a cui siamo molto molto legati.
1: Il cuore, esatto. Cheat.
0: Adesso facciamo una canzone, oh, attenzione Adesso facciamo una canzone che non l'abbiamo scritta noi, ma l'ha scritta un cantautore italiano che non è più fisicamente con noi su questa terra, ma sempre ci assiste dall'alto. Allora, noi abbiamo tutta una cosa che poi facciamo. Lo sapete chi ha fatto questa canzone?
1: È giudice De Fabrizio De André, regà.
0: Per ballare!

0: lucha por la tierra.
1: Ok, Renoise, se vi sta piacendo c'è solo un modo per farcelo capire, con le manine in aria facendo
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: E sa, ma suerte!

0: comunque c'è tanta emozione, eh?
1: Oggi tutti ci dicevano dai tranquille, state a casa, dai tranquille, state
0: certo.
1: a casa. È proprio per quello ci abbiamo l'ansia.
0: Tanta agitazione, tanta gioia, tante emozioni, meno male. Mo ballamo per una cifra di tempo contemporaneamente tutto attaccato.
1: Proprio per scaricare queste cose di cui si stava parlando anteriormente.
0: Le canalizziamo.
1: Esatto. Renoiz, sei pronto per, diciamo, muovere quelle parti che qui in Occidente non muoviamo
0: mueva,
1: mai,
0: tipo mueva, i
1: fianchi,
0: mueva.
1: Senza essere giudicate, no? Non rompete il cazzo soprattutto, se no venitecelo a dire se qualcuno rompe il cazzo, noi andiamo a bucare le ruote del motorino. Questa è una 9 minuti e 12 estremamente dedicata per voi, ma perché vi raccontiamo da cosa viene questa nostra passione per questi ritmi che non appartengono esattamente a dove noi siamo nate e nati, ma che ci rappresentano tantissimo e che con grande rispetto vi portiamo e su cui scriviamo i nostri testi. Questo però non l'abbiamo scritto noi tutto quanto ed è per ballare di sé. Prego maestro!
2: Dos gotas de agua marina no mojan al deslizar.

Chicha Roja.

0: poi disse:
1: signora Cicera,
2: tutti insieme,
1: signora Cicera,
0: oh vai,
3: Abel,
1: signora

0: Grazie.
1: No, opa. No, non IPA, insalata.
0: Grazie regà, grazie per tutta l'energia, per come state a ballare, siete veramente una meraviglia, meno male, guarda, in questo mondo che ci siamo noi. Si è emozionata pure la chitarra. Una corda ce la siamo giocata nel viaggio.
2: Ma va bene, no?

0: chiamiamo.
1: Guardate che caspita hanno fatto, che cosa sono riuscite a tirare su le persone di Agrobax. Io non ho parole.
0: C'è un sacco,
1: raga,
0: di potenza, di potere. Potere buono.
1: Domani ci riprendiamo anche Parco Schuster, mi raccomando, puntualissime, allora, puntualissimi. La piramide alle 17.30, porco, hai rotto il cazzo. Perché 17. Lui ci dice delle cose qua che voi non sentite. Ah, abbiamo poco tempo, ok. Ok,
0: almeno
1: questa la dedichiamo
0: a
1: Renato, veramente lo dedichiamo, la dedichiamo a Renato, si chiama Insalata Domal. Prego, maestro. Ok, questa è per tutti i vivi, questa è per tutti i morti, questa è...

0: Grazie, regà. Veramente.
1: Grazie, Lostre Santos.
0: Grazie, grazie.
1: E Spagna Circo Est e Pancreas dopo di noi. Grazie, Renois.
0: La festa continua.
2: Un applauso ancora per Lostre Santos.
0: Grazie,
2: e la bomba che hanno portato sul palco.

0: la stessa energia. Ci vuole domani al corteo per Renato, corteo antifascista, alle 5 a Piramide. E siccome parliamo di antifascismo, allora vogliamo intanto in questo difficilissimo cambio palco invitare delle compagne e dei compagni che hanno dato vita a una campagna che si sta svolgendo in tutta Italia, in tutta Europa, nasce da... gli arresti per azioni antifasciste in Ungheria, a cui passiamo la parola. Free all Antifa!
1: Ciao a tutte e tutte, ciao Renoiz. 3 anni fa a Budapest, in occasione delle giornate dell'onore, il più grande raduno di nazisti di tutta Europa, alcune compagne e compagne hanno deciso che questi raduni erano inaccettabili, si sono tenuti delle manifestazioni di protesta. A seguito di queste manifestazioni, alcuni nazisti, diciamo che non se la sono passata bene, e a causa di questi fatti, ancora oggi, dopo anni, ci sono una 17 compagne e compagni antifasciste che vengono ancora perseguitati dalla giustizia ungherese, dalla giustizia tedesca e adesso anche dagli Stati Uniti di Trump. Al mese di settembre ci saranno due momenti molto importanti di questo processo, del cosiddetto processo di Budapest. Ci sarà la sentenza per Maya, una compagna tedesca che si trova in isolamento da oltre 2 anni nelle carceri ungheresi ed è già stata condannata in primo grado a 8 anni. E soprattutto ci sarà la Corte di Cassazione che deciderà sulla richiesta di estradizione di Gino verso la Germania, dove rischia un altro processo e dove rischia di essere nuovamente deportato in Ungheria. In questi anni sempre di più si sta aggravando la repressione contro gli antifascisti e le antifasciste. Abbiamo visto addirittura il governo Trump che ha inserito alcune organizzazioni nella lista del terrorismo. E noi dobbiamo in questi giorni, da qua alla fine di settembre, organizzarci per lottare per Renato, per Dax, per Carlos, per tutti gli antifascisti e le antifasciste colpiti dalla repressione. Dobbiamo far vedere che l'antifascismo non si arresta. E come diciamo sempre, siamo tutti antifascisti!
0: Grazie ancora. Dai! Yeah! Siamo tutte antifasciste! Allora proseguiamo a dare voce a tutte quelle realtà e battaglie sociali che tutti i giorni continuano a combattere. Innanzitutto lo sfruttamento e in questo caso la precarietà sul lavoro. Quindi invitiamo sul palco le CLAP, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario.
2: Ciao Agrobax, ciao Renoiz, ci siamo? Fare sindacato oggi non significa solo confrontarsi con un mondo del lavoro polverizzato, precario, senza diritti, senza contratti, pieno di sfruttamento. Fare sindacato oggi vuol dire battersi per un salario minimo, battersi per un welfare universale, per degli stipendi degni, battersi contro le politiche di riarmo e di guerra, contro chi bombarda e distrugge, contro chi compie un genocidio in Palestina. Significa battersi per la libertà di tutte e tutti. Nelle immense manifestazioni dello scorso autunno, il movimento per la Palestina ci ha insegnato una cosa. Noi pensavamo di scendere in piazza per liberare la Palestina, ma la Palestina che ha liberato tutte e tutti noi, ha liberato energie, ci ha rimesso in cammino, ci ha fatto camminare con tanti e tante a fianco a noi, con le realtà sociali, con i movimenti transfemministi, con i movimenti ecologisti, con i movimenti contro la guerra. Da lì ripartiamo. Renoiz è un momento anche per pensare insieme all'autunno che verrà, alle lotte, alle battaglie da mettere in campo, alle connessioni da creare, ed è quello che vogliamo fare da qui in avanti, con Renato nel cuore. Ci vediamo domani in piazza.
3: Ok, la fase è concitata, il cambio palco è complicato, ma proseguiamo a dare spazio e parola, visto che si parla di antifascismo. Invitiamo sul palco un collettivo che è stato colpito proprio dalle politiche repressive che si abbattono proprio sugli antifascisti e le antifasciste e i movimenti che esigono un cambiamento radicale. L'avrete letto negli ultimi giorni sul collettivo Autistici Inventati, si è abbattuto un ban del governo Trump, e allora gli passiamo la parola perché è importante fare rete, non è terrorismo.
4: Ciao Renoid, ciao Agrobax. Allora, ieri l'abbiamo già raccontato, quindi andiamo veloci. Il 26 agosto Marco Rubio con un tweet ha inserito nella lista dei terroristi internazionali Mazar Badil, Palestine Action e il collettivo Autistici Inventati. Il collettivo Autistici Inventati molti di voi lo conoscono da mail, blog, siti, in un'infrastruttura di comunicazione su internet indipendente, gratuita, con quattro principi chiari che sono l'antifascismo, l'antisessismo, l'antirazzismo e non mi ricordo. Allora, la questione è questa: essere inseriti in queste liste significa essere, come è successo a Francesca Albanese, avere una serie di conseguenze gravi, per cui non è possibile avere un conto in banca e quindi non è possibile più sottoscrivere per il collettivo. E anche è stato chiuso, siccome gli americani, gli statunitensi controllano buona parte di internet, e così abbiamo capito che la rete non è vero che è neutrale, perché se non vengono usati i servizi autogestiti la rete è controllata dagli Stati Uniti principalmente, e quindi gli hanno chiuso un dominio. Autistici.org non esiste più. Il collettivo ha lavorato e è riuscito a rimettere in piedi quasi tutti i servizi, ma la situazione non è finita, per cui bisogna fare una serie di cose, perché è importante avere i propri spazi indipendenti per poter comunicare senza essere controllati. Allora noi vi invitiamo, il collettivo vi invita a parlare di questa storia, seguirla, farla conoscere, e tutte le informazioni le potete trovare sul sito inventati.org, è facile, lì sopra ci sono tutte le informazioni per approfondire, per seguire gli aggiornamenti, per sapere cosa succede. A tutti coloro che sono correntisti o soci di, o anche chi vuole esprimersi su questo, che sono correntisti di Banca Etica, mandategli una lettera, firmate una petizione che c'è, facciamogli sentire che non deve essere chiuso questo conto, e poi soprattutto continuate ad usare, e se non l'avete fatto cominciate adesso, i servizi internet autogestiti, perché questi ci vogliono far comunicare esclusivamente sulle piattaforme controllate dagli americani, e lì sì ci possono controllare, mentre noi dobbiamo continuare a utilizzare servizi autogestiti, indipendenti, costruiti dal basso con tecnologie conviviali, e se non ci sono crearne ancora. Grazie.
3: Attenzione ai cavi.
4: Grazie.
3: Ancora grazie Autistici Inventati e al lavoro che svolgono e che vogliamo continuare a supportare, così come supportiamo tutte le reti di compagni e compagni che fanno delle politiche radicali di cambiamento, e la rete è un terreno di conflitto, quindi sosteniamoli. E l'invito ovviamente che facciamo a tutte e a tutti è avvicinarsi. Il cambio palco prosegue, a brevissimo proseguiremo con il programma. Vi invitiamo ad avvicinarvi al palco e tra poco ricominceremo.

0: 60. Eccoci qua, bentornati Renoiz. Come sta andando, Candy? Come va?
1: Bene, benissimo, non vedo l'ora del prossimo gruppo.
0: Allora abbiamo un po' di informazioni di servizio. Ricordiamo di rispettare lo spazio, perché insomma non buttate sigarette per terra, perché come ripeto qui, questo, quello che vedete alle vostre spalle è un campo da rugby dove facciamo delle attività sportive. Qua su queste H si allenano le prime mete, le bambine e i bambini molto molto piccoli che non vorremmo far cascare, ecco, sulle sigarette. Quindi
1: no, terribile,
0: rispettate
1: terribile
0: questo spazio, anche perché insomma qualcuno le sigarette le dovrà raccogliere, insomma meno lavoro c'è e
1: sì, no, infatti,
0: meglio è.
1: Non esiste, mi raccomando, vi veniamo a cercare a casa, tanto sappiamo chi c'è qui. No?
0: Sappiamo, e sappiamo tutto, abbiamo fatto abbiamo chiesto i documenti all'entrata.
1: E poi se fumate siete brutti, no non è vero,
0: no,
1: è vero.
0: Fumate, no.
1: Fumate tranquillamente, vedi. Bene, mi tolgono pure il microfono.
0: Ok, io vorrei ringraziare, Candy, tutte le persone che hanno reso questo festival possibile, dal reparto tecnico
1: me,
0: alle compagne. Te, Candy.
1: Grazie, grazie.
0: Sono onorato di stare qui.
1: Questo bel culo, veramente.
0: Accanto a te a presentare questo festival, alle compagne e compagni al bar, ai banchetti che ci stanno portando le
1: a
0: proprie
1: Cristiana
0: realtà. A Cristiana. Un applauso a Cristiana.
1: No, no, di più, veramente.
0: Non sapete
1: di più,
0: chi non
1: più,
0: sa
1: di
0: chi
1: più
0: è Cristiana, guarda.
1: Veramente, ripiatevi.
0: E poi volevo fare un grande ringraziamento a voi che siete venuti qui a ricordare insieme a noi Renato, che sono 20 anni, che è stato ucciso per mano fascista. E quindi Renoiz, con tutta la rabbia e l'amore, Renato è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai. Renato è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai. Dai Renoiz! E con lo stesso entusiasmo chiamerei qui su questo palco la prossima band che si esibirà per noi. Signore e signori, fate un grande applauso a
2: Espagna Circo!
0: Dale, dale!

in una partenza è sempre solo una sofferenza. Arrivederci è un saluto migliore, racchiude speranza e scalderà il cuore. A chi scappa, a chi ha perso la rotta, a chi non trova più la propria risposta, a chi è partito senza saper dove andare, a chi poi si è perso, a chi non sa tornare. Cercasi un mondo senza guerre per chi lo sogna,

Ciao Roma! È molto importante quello che avviene qui oggi, perché in un mondo di destre sovraniste e imperialiste, con un governo, quello italiano, che si vanta di avere i busti del Duce sulle scrivanie e in casa, come al nostro Presidente del Senato, è molto importante ricordare cosa fanno i fascisti. I fascisti uccidono a sangue freddo un ragazzo di soli 26 anni, completamente innocente solo perché era un attivista, qui all'Acrobat. Questa è una canzone che dedichiamo a Renato, a tutte le compagne e i compagni, a tutte le attiviste e gli attivisti che ogni giorno scelgono di non cedere alla paura e di stare dalla parte giusta della storia. L'abbiamo scritta con degli amici che da un po' di anni cantano la resistenza e l'antifascismo in questo paese. Loro sono i Modena City Ramblers. E questa è Addio Paura.

Come andiamo? Come andiamo, Renoise? Sembra che vi stiate annoiando. Come andiamo, everybody? Ok, dovete essere un po' più cariche, cariche, perché dopo di noi ci sono i pancreas, eh? Hey, everybody! Hey, everybody! No, no. Serve ancora che vi scaldiamo un po' per la botta finale. Ci siete? Ci siamo? Ne facciamo ancora due o tre? Avete voglia? Avete voglia?

stato con te. Dentro l'arancio ho immerso i miei sogni. Guardo al cielo, il tuo aereo dov'è? Con questo ritmo da ballare, stasera come va a finire? Domani

piacerebbe un giorno vederti ancora. Okay, everybody on stage with us today, Mr. Dario Misano alla chitarra, alla mano de fuego, everybody. Un applauso alla mano de fuego, vostro concittadino.

sei tu la mia rivolta. Tu che sei sempre stata contro il perbenismo di mio padre, è mai troppo equilibrata. Sei tu la mia rivolta, tu che una casa non ce l'hai.

Ok, everybody, noi ci chiamiamo Espagna Circo Este e siamo super onorati di essere in questa bellissima festa. Renoise, grazie mille a tutti gli organizzatori per aver organizzato una tale figata. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per rendere questa serata bellissima. Grazie allo Stress Altos. E dopo di noi, i Pancreas! Qualcuno ha detto che prima che tutte le destre del mondo si stanno riunendo. È vero. Ecco. Non scordiamoci di riunirci anche noi per contrastare quest'aria nera e brutta che sta arrivando verso di noi. Ok? Difendiamo questi posti, difendiamo queste manifestazioni e difendiamo il ricordo di gente che ha perso la vita per colpa di questi quattro stronzi dei fascisti. Viva Renato, viva 20 di Renato. Questa canzone la dedichiamo a Renato. Si chiama Vino in cartone, canzone per la decrescita felice. E vorremmo anche ricordare e salutare degli amici fortissimi che abbiamo visto prima, i ragazzi di CKN! Che impersonificano davvero forte la prossima canzone. La loro lotta impersonifica proprio quello che stiamo per andare a cantare. Ma penso che impersonifichi tutte le persone che sono qua. Grazie mille, everybody. Espagna Circo Este, Renoise Festival.

0: Oh, possiamo farci una foto con Renoir? Possiamo farci una foto con Renoir? Come on.
1: Intanto vi ringraziamo comunque perché è stato veramente un concerto pazzesco. Grazie a España Circo S, grazie a tutte le artiste, i tecnici che hanno reso possibile questo festival antifascista 20 di Renato. Un grande applauso per favore. Grazie perché l'arte che ha una postura, che ha una critica rispetto all'esistente è ciò che ci serve per continuare ad andare avanti e lo faremo insieme anche domani alle 5 a Porta San Paolo per il corteo antifascista Friulo Antifa e soprattutto ci teniamo a continuare a proseguire, scusate io devo trovare una posizione che non dia fastidio, ci teniamo a proseguire questo live che presto attrarrà un gruppo storico, memorabile, meraviglioso, quello dei Pancreas, facciamoli sentire tutto il calore che possiamo. Ma nel frammento che il comparto tecnico prosegue il cambio palco, inviterei a parlare un compagno del comitato di fabbrica GKN, una realtà incredibile che nel corso degli ultimi 5 anni ci ha insegnato la convergenza e soprattutto a continuare a camminare domandando, rendendo possibile un'idea, la trasformazione delle fabbriche in realtà dal basso, sostenibili, anticapitaliste e che soprattutto rispettano la dignità della vita dei lavoratori e lavoratrici che continuano a resistere e a lottare. Grazie mille.
2: Ciao Renoir, grazie di questa opportunità. Oggi sono partiti i licenziamenti nell'indotto dell'Ilva di Taranto. Questa è una lezione per chiunque lavori. Per decenni hanno ricattato Taranto col ricatto ambiente lavoro. Hanno costretto una città a morire di tumore in cambio del lavoro. Oggi la città è devastata, l'ambiente è stato devastato e i licenziamenti sono partiti uguali. Quando accetti di lavorare sotto ricatto ti toglieranno prima la vita e poi a un certo punto anche quello che chiamano lavoro. E un altro ricatto si allunga sull'industria metalmeccanica di questo paese. Hanno devastato l'intera industria dell'auto in questo paese. GKN non era nient'altro che l'ex Fiat di Firenze. Hanno regalato milioni di euro pubblici agli Agnelli prima, poi Fiat, FCA, Stellantis e in cambio cosa abbiamo avuto? Centinaia di migliaia di licenziamenti e ora in questo vuoto, perché loro sono i signori del vuoto, loro creano vuoto e distruzione, in questo vuoto industriale vogliono convincerci che la soluzione sia il riarmo, la riconversione bellica delle industrie per creare posti di lavoro. C'è già un nuovo ricatto, è il ricatto morte salario. Se vuoi avere un salario, lavora nel settore della guerra. E il settore della guerra non è soltanto quello che produce mine e munizioni, ma sono i data centers, l'intelligenza artificiale, la cyber security. La verità è che creeranno un'industria di morte e pochissimi posti di lavoro. L'Italia sotto di loro continuerà ad essere il paese dei salari da fame, dei lavoretti, dei servizi, della gentrificazione, della turistificazione. Un paese ciarlatano e con le pezze al culo. in svendita per qualsiasi fondo finanziario e speculativo passi di qua, perché questo è l'Italia del sovranismo di destra. Loro possono parlare di sovranismo quanto vogliono, ma sono fasci, e i fasci lo sappiamo cosa sono: l'ultima scala del servilismo, i servi dei servi dei servi dei servi dei servi dei servi dei servi dei servi, sono l'ultima scala del servilismo. E però purtroppo riescono spesso a presentarsi come ribelli per colpa nostra, perché ancora non abbiamo cambiato i rapporti di forza in questa società, perché ancora lasciamo che sia la moderazione, la paura che domina le nostre politiche. Invece abbiamo appena cantato insieme su questo palco "Addio paura". La radicalità, l'andare alla radice dei problemi e dei rapporti di forza deve essere quello che ci guida. Da 5 anni presidiamo in maniera permanente, senza stipendio, una fabbrica che è stata chiusa dalla speculazione, ma abbiamo una cosa: la comunità, il territorio, la lotta, il collettivo, e soprattutto abbiamo un piano. Noi potremmo riconvertire le fabbriche di questo paese in produzioni ecologiche, chiudere quelle inquinanti, chiudere quelle belliche, produrre bici, cargo bike, pannelli fotovoltaici e collegarci ai bisogni delle comunità e avere salari dignitosi. Noi siamo gli unici che hanno un piano di vita. E allora non attendiamo, non dobbiamo invocare il futuro. Il futuro si prende una nave e si naviga verso il futuro senza chiedere il permesso, esattamente come ha fatto la flottiglia. Non abbiamo invocato la lotta contro il genocidio, nella lotta contro il genocidio l'abbiamo compiuta mettendo i nostri corpi a disposizione su quelle navi. E allora che la GKN sia la nostra flottiglia nell'economia, andiamo a sbattere contro un sistema che vuole la riconversione bellica e non la riconversione ecologica. Stateci appiccicati e appiccicati, siate l'equipaggio di terra di questa piccola flottiglia cooperativistica e mutualistica che stiamo per far partire nell'economia autorecuperando le nostre produzioni.
1: Grazie Dario, a questo punto ripassiamo la parola alla Global Summit Flottiglia e quindi passo la parola a Riab.
3: Thank you. It's an honor to be here with you all. It's wonderful to see so many people at an anti-fascist festival. We're here as part of the Global Samud Flotilla.
4: Grazie, è un onore essere qui e vedere così tanta gente a un festival antifascista. Siamo qui come Global Samud Flotilla.
3: As long as the siege in Gaza, the murderous siege in Gaza continues, and as long as the occupation of the West Bank and all of Palestine continues, we will continue by sea, by land, until the siege is over, until the occupation is over, until every single Palestinian refugee returns to the home that they were removed from forcefully during the Nakba.
4: Finché continuerà il blocco genocida a Gaza e l'occupazione della Cisgiordania e tutta la Palestina, continueremo anche noi via mare e via terra finché finirà l'occupazione e ogni rifugiato palestinese potrà tornare nella casa da cui è stato rimosso.
3: Right now Israel is testing not just weapons on the people in Gaza and now the West Bank. It's not just testing its weapons. It is testing how much colonial violence it can get away with. And as much colonial violence that it can get away with, that will then be exported all over the world.
4: In questo momento Israele non sta soltanto testando le armi sul popolo di Gaza e della Cisgiordania. Sta anche testando quanto può permettersi, quanta violenza coloniale che verrà poi esportata nel resto del mondo.
3: That's why the fight for a free Palestine is not a Palestinian fight alone, it is a global fight. And wherever you are, you can fight for a free Palestine wherever you are, because Israel cannot act in isolation. It depends on governments like the Italian government and world governments to support the Israeli war machine. So that fight is global. And on the 10th of October there is the Global Day of Action for Palestine all around the world. And on the 30th of October is the Day of Port Workers around the world for Palestine. And Muhammad, who is from Gaza and who's a port worker, will speak to you more about that. Free Palestine and long live the resistance.
4: Per questo la lotta per la Palestina non è soltanto una lotta palestinese ma globale, e ovunque siete potete battervi per la Palestina, perché Israele non può agire da solo, dipende da governi come il governo italiano e governi globali. Quindi la lotta anch'essa è globale. Il 10 ottobre sarà il giorno di azione globale per la Palestina e il 30 ottobre il giorno di azioni nei porti per la Palestina. E Mohammed, che è un portuale di Rafah, adesso parlerà con voi. E intanto lunga vita alla resistenza e Palestina libera.
5: We raise our hand up together and we say it loud. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Free, free Palestine. Free, free Palestine.
6: Free, free Palestine.
5: Nice. Beautiful to be here with you. I am Mohammed. I am Palestinian from Gaza Strip, from the refugee camp Rafah. I belong to a community who is suffering since more than 8 years before 7th of October. I belong to a community who is still suffering in front of our eyes, and we stand silent.
4: È bellissimo essere qui insieme. Io sono Mohammed, sono palestinese, vengo da Gaza, dal campo profughi di Rafah. E appartengo a una comunità che soffre da più di 80 anni, da prima del 7 ottobre. Appartengo a una comunità che ancora soffre davanti ai nostri occhi e noi restiamo in silenzio.
5: I am a witness of much of criminal of the Israeli soldier in Gaza Strip. I saw with my eyes how the Israeli bulldozer, caterpillar, the activist Rachel Khoury from the USA, ran over and killed her before my eyes. I saw how the sniper of the Israeli occupation shot the active Tom Hondel. I saw much of this, what you see now and you're still seeing until now. And we don't need to allow this to go, continue. We need to connect each other. We need to organize ourselves in our cities with the organization and the groups of activists who show support and solidarity of Palestine. Every one of you can make a big difference. Organize yourself, speak to each other, and stand together for your brothers and sisters at the other side of Mediterranean.
4: Ho visto i crimini israeliani nella striscia di Gaza, ho visto coi miei occhi il bulldozer israeliano che ha schiacciato Rachel Khoury, uccisa davanti ai miei occhi, l'attivista statunitense. Ho visto i cecchini israeliani uccidere Tom Hondel, ho visto molto di questo che vedete e ancora non possiamo permettere che questo continui. Dobbiamo connetterci fra di noi e organizzarci nelle nostre città con gruppi che siano solidali con la Palestina. Tutti voi potete fare una differenza, ognuno di voi. Organizzatevi, parlate fra di voi, fatelo per le vostre sorelle e i vostri fratelli dall'altra parte del Mediterraneo.
5: It's not my last time in Italy. I will come again and again. We need to stand together. We need to fight together. We need to bring the Mediterranean to us together. Free Palestine. Siamo tutti antifascisti. Free, free Palestine.
6: Free, free Palestine.
5: Siamo tutti antifascisti.
6: Siamo tutti antifascisti.
5: Every single human being is antifascist. And antifascist is act. And we need to act. We need to move. We need to go to the street. Tomorrow we need to stand together. Free Palestine. Thank you. Enjoy the music. And next we will enjoy the music with our brothers and sisters at the other side of Mediterranean. Free Palestine, I love you. Bye.
7: Ancora un grande applauso al preziosissimo contributo che avete dato a questo palco. Grazie mille veramente. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Dai, dai, Renoiz! Ora è arrivato il momento di parlare della mia squadra del cuore. E non sto parlando della S Roma, che per carità, sto parlando di una squadra che mi ha accolto come una famiglia, dove ho trovato dei fratelli e delle sorelle. E sto parlando degli Orrez. E quindi con immenso piacere invito le compagne degli Orrez a fare un intervento qui su questo palco. Grazie.
8: Grazie. Buonasera a tutte e tutti. È difficile fare un intervento dopo due interventi di, insomma, così alto spessore come la GKN, la Global Submut Flottiglia. E noi parliamo come Orrez Rugby Roma, siamo la squadra di rugby popolare che gioca e si allena su questo campo che vi ha ospitato in queste due fantastiche serate. E tra di noi c'è chi era qui quando iniziarono i primi allenamenti più di 20 anni fa e chi si è avvicinato qualche settimana fa sia a questo spazio che alla nostra squadra. Molti di noi non hanno conosciuto Renato, ma hanno conosciuto Valerio, Micio, un nostro compagno di squadra tragicamente morto 2 estati fa, rientrando a casa dopo un'assemblea. È passato più di un anno e quanto fa male ancora. Certe ferite non si rimargineranno mai del tutto, che sia passato solo un anno o che ne siano passati 20. I tempi intorno a noi si fanno sempre più cupi, la guerra incombe sulle nostre vite e gli spazi di libertà e democrazia vengono sempre più ristretti, come vediamo nelle costanti minacce e sgomberi a spazi sociali e nei decreti sempre più restrittivi. È difficile non essere schiacciati da questi scenari, come dalla crisi climatica incombente e da un futuro con pochissime prospettive. L'orizzonte davanti a noi fa paura e ci fa tremare le gambe, come le gambe ci sono tremate per il dolore in quei giorni dopo la morte di Micio, dopo la morte di Renato e dopo la morte di Antonio. Ma se ripensiamo a quei giorni, quello che più emerge accanto al dolore sono le fortissime strette negli abbracci, sono quei momenti in cui la nostra collettività si è ritrovata ancora più vicina ed è andata avanti nonostante tutto.
7: Sono proprio l'amore e la forza trovate, conosciute in quei frangenti che permettono di portare avanti momenti come questo festival, che permettono di portare avanti tutti quei momenti in cui le persone si organizzano, si auto-organizzano dal basso e lottano contro fascismo e contro capitalismo. È grazie a quell'amore, a quella lotta che quotidianamente portiamo la nostra solidarietà internazionalista ai popoli come la Palestina, come Cuba, a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà contro lo schifoso blocco degli Yankee e dei loro alleati occidentali. Sono quell'amore e quella forza che dobbiamo ritrovare quando questo sistema capitalista di merda ci spinge a credere che ci possa aspettare solo un miseria, un futuro fatto di miseria e fatto di lutto. Quell'amore e quella forza ci portano a stringere stretti, stretti tra di noi per lottare più forte dalle squadre popolari che nei campi portano avanti i valori di antifascismo, antisessismo, anticapitalismo, fino a ogni collettivo, a ogni sindacato e ad ogni organizzazione, perché ci ricordano e perché siamo noi che ogni giorno lottiamo per costruire un mondo diverso, che è ancora possibile e che solo noi possiamo costruire. Ci tenevamo a finire questo intervento citando le parole di un altro compagno che non c'è più, ma che con le sue azioni, con le sue parole ci accompagna e che ci dà forti indicazioni. Questo compagno è il partigiano internazionalista Lorenzo Orsetti, nome di battaglia Tekosher, morto in combattimento nel 2019 per la liberazione del popolo curdo. Alcune delle sue ultime parole, lasciate in una lettera, dicono questo. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'umanità e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni e nelle vostre compagne. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti. Con tutto l'amore di Renato, di Antonio, di Valerio, la lotta va avanti fino all'ultimo respiro, fino alla vittoria!
1: Grazie mille, grazie mille.

0: Allora, ci prendiamo un altro piccolo minuto per dare la voce a un compagno dalla West Bank che è stato privato della sua libertà da circa 3 anni e che per fortuna quest'estate è stato rilasciato e ci teneva tantissimo a portare la sua voce qui perché per tantissimi anni ha attraversato questo festival. Un compagno che ha fatto parte di questo spazio da tantissimi anni. Sentiamo ora il saluto di Bilal.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera tesoro.
1: Allora, noi come sempre, come palestinesi, diciamo senza speranza non c'è il futuro. Allora per quello noi dal Festival di Rinato mettiamo un futuro molto bene, molto più bello di quello che noi stiamo a vivere adesso. Io come palestinese uscito dal carcere, uscito con testa, ce l'ha la speranza del futuro, di andare avanti, di lottare sempre per la nostra libertà. La nostra libertà non solo per i palestinesi, per la Palestina, la libertà per tutti e tutte nel mondo, da tutti i compagni contro i fascisti, contro i nazisti e l'imperialismo. Stiamo lottando per tutto il mondo, per un mondo buono, non è un mondo con quelli che solo pensieri di fare soldi, di occupare i paesi, di mandare via i poverini. No, noi siamo qui per lottare vicini che bisogno di noi. Rinato o Rinoid è stato un festival di portare compagni da tutto il mondo e quasi vengano per stare vicini per lottare. C'è una frase che io mi piace tantissimo come palestinese, e dato questa frase a un compagno palestinese, dice: la lotta forse stare un 100 anni o più. Chi non riesce a respirare può stare seduto a un party, lascia la strada per chi possa andare avanti con la lotta.
0: Grazie Bilal, veramente. Ricordiamo sempre che antifascismo è anche antisionismo. E allora proseguiamo. Ricordiamo il corteo di domani alle 5 a Porta San Paolo. E non vediamo l'ora di riabbracciarti e di ritrovarti qui e di venirti a trovare in Palestina.
2: Grazie, grazie mille. Ora è arrivato un momento importantissimo. È arrivato il momento di presentare la nostra special guest di questa sera. Lei viene da Los Angeles, si dispiace del ritardo. Fate un grandissimo applauso a Candy Gina!
3: Hi babes, it's so nice to see you here.
2: Welcome to Acrobats.
3: Thanks, it's me, Candy Gina, your favorite lesbian
2: Sono
3: drag queen.
2: Sono io, Candy Gina, la vostra
3: Viva
2: preferita drag regina.
3: And it's so nice to be in Italy. You have a wonderful food.
2: È veramente
3: food.
2: Bello essere qui in Italia. Avete Very un nice cibo food. Incredibile.
3: So
2: che
3: nice
2: buono,
3: food over there, wherever.
2: Ci sono tanti stand dove
3: Mi raccomando, cambiate vita, diventate lesbiche.
2: Diventate lesbiche.
3: Sempre.
2: Sempre. Basta.
3: Ah, guarda, ci fa il portoghese, né?
2: No, io non fallo...
3: Je parle un po' il francese?
2: No, questa te la fai te. Cioè, io non
3: so... Bueno, non so la spagnola.
2: Ah, poi, con por supuesto che seguimos questa noche con Renoy.
3: Vamos, vamos, vamos, vamos.
2: A ver, que la fiesta no se acaba aquí.
3: Nunca,
2: no termina
3: nunca,
2: aquí.
3: Nunca.
2: Seguimos andando. La festa continua. Andiamo, dobbiamo presentare l'ultimo gruppo di questa sera. Io già inizio a avere un po' la nostalgia, perché penso che stiamo più o meno a metà festival. Sì. Voi vi state divertendo, Renoy? Ancora
3: lui non
2: ha abbastanza.
3: Urlato. Lui non ha urlato.
2: Vi state divertendo, Renoiz? Molto meglio, Candy, che dici?
3: Sì, dico più o meno. Cioè, io sono famosa per dire più o meno.
2: non no, viene veramente.
3: Slay, super slay, super slay.
2: Vi è da Marconi, Candy.
3: Portuense, per favore.
2: Bene, allora i tempi sono stretti. La serata è ancora lunga perché dopo quest'ultimo live ci vediamo lì nel piazzale con Borghetta Stile per continuare la festa. Mi raccomando, continuate a divertirvi e a sostenere questo festival.
3: Mi raccomando.
2: Sembra tutto pronto. Candy?
3: Sì.
2: Te la senti?
3: Allora, lasciamo il palco a coloro che stavate aspettando, evidentemente, che si chiamano, sono già sul palco, i Pancreas!

0: Buonasera a tutti. Siamo veramente orgogliosi di essere stati invitati a questa super festa antifascista, Gabri.
1: Assolutamente sì.
0: Sei contento?
1: Anzi, siamo contenti soprattutto di essere qua a Reynolds, perché per la prima volta ha scelto, dopo 26 anni di venire qua, dopo 20 anni di venire qua all'Acrobax, che è un posto a cui noi abbiamo lasciato il cuore. Quindi si mette insieme tutto il cuore antifascista romano, cazzo!
0: Prego, maestro. Vogliamo dedicarvi questa canzone con tutto il cuore, visto che siete così contenti e carini con noi.

Thank you. Senza dire un cazzo, vai.

Grazie Roma!

0: di alzata di mani. Lo faceva ai campi da tennis del, faceva l'animatore ai campi da tennis della di dove?
1: A Fregene.
2: Preferisco l'alzata di pugno, l'alzata di pugno la preferisco, non di mani, di pugno.
0: Va bene. Canzone dedicata a tutti coloro che si sentono esaminati nella vita di tutti i giorni, e ne abbiamo di gente che ci rompe i coglioni. Quindi qualcuno di voi ha sostenuto degli esami ultimamente? Tutto a posto, tutto bene? Ok, canzone dedicata a tutti coloro che si sentono sotto esame. E andiamo!

0: Che bello stare qui con voi stasera. Questa è vecchia.
1: È vecchia questa.
0: Pensate che quando abbiamo scritto questa canzone c'era una classe politica che non ci piaceva. Non so chi se lo ricorda, c'era Craxi addirittura. Chi se lo ricorda Craxi? C'era Andreotti. Ve lo ricordate? C'era Spadolini. Se non vi ricordate Spadolini, Pale sa fare l'imitazione.
1: Vorrei una frittura di pesce.
0: Guarda questo qua. Questo è lo Spadolini. Applauso all'imitazione di Pale, bravo.
1: Molto bravo.
0: E pensavamo che peggio di quella classe politica lì c'era poco, eh? E invece di anno in anno siamo andati sempre peggio.
1: C'è di peggio.
0: Dopo Craxi è arrivato Berlusconi. Dopo Berlusconi è arrivato Renzi. Dopo Renzi è arrivato Salvini, cazzo! C'è peggio di Salvini? Tu dici non ce n'è.
1: Ma c'è di peggio, c'è di peggio.
0: Mica è arrivato sto cazzo di generale Vannacci, ma porca troia, ma io non lo so. Che poi dico, vabbè, Vannacci avrà avuto una vita difficile, ha passato la vita a far che cosa, non lo so.
1: Sarà stato in caserma a pulire gli anfibi, ecco, tutto il tempo, e cazzo ha fatto uno così.
0: Ma io la cosa che veramente non capisco, poi quelli là la pensano in un'altra maniera rispetto a noi, ma come cazzo fai ad avere Vannacci come idolo politico? Ma cazzo, ma sei messo male, ma male forte, ma a quale livello della evoluzione umana sei regredito per avere il generale Vannacci come tuo idolo politico?
1: Vabbè, noi...
0: Cioè, è una roba che non concepisco.
1: Non,
0: Angelo,
1: ti preoccupare, noi passa il tempo ma abbiamo sempre la soluzione giusta da 30 anni.
0: Che funziona,
1: che è quella
0: grande
1: di tirar fuori tutto il nostro e tutto

0: Oh Madonna, ci dovete incitare il batterista, se no non parte.
1: Che cazzo è? La star, è arrivata la star.
0: No, è sordo. Ragazzi, ragazzi, è veramente sordo, è sordo sordo.
1: Più casino, più casino.
0: Di più, di più, di più, di più, di più.
1: No, facciamo così, se no non andiamo avanti più. Tutti insieme, contemporaneamente, al mio tre. Uno, due, tre, casino!

chi continua a far morire i bambini di fame rimane un assassino, chi continua a guardare e non dire un cazzo rimane un complice. E a proposito di generale, per qualche nostro collega che ha detto che si sente in imbarazzo dei suoi colleghi che parlano di questo genocidio, siamo qua a Roma, fatemelo dire, Francesco Gregori,

Molto bene, adesso abbiamo bisogno di voi. Siete pronti a saltare? Siete pronti o no? Yeah, perché adesso si salta. Prego, maestro.

0: qua, vorrei vedere un Brad Pitt, ti prego. Come piace Dario? Dario, tutto bene?
1: Allora, allora Paletta dice sempre il Brad Pitt, ma in realtà vuole il Circle Pitt. Ci fate un bel Circle Pitt, grazie. Su, bel Circle Pitt. Qua l'Acrobax, il Circle Pitt all'aperto, è la prima volta. Che bel vortice. Sembra uno di quei concerti da 140 milioni di euro.
2: Dai, tutti dentro. Wow. Tutti dentro, è gratis.
0: Il fumo naturale.
2: È gratis ed è sicuro, quasi.

0: guarda qua, che bella insabbiatura, ma vaffanculo, giovanotti beach party del cazzo.
1: Però io
0: no? Qua sì che si respira libertà e antifascismo.
1: Da piccolo De Gregori lo ascoltavo.
0: Non me ne frega un cazzo, Paolo. Ma se ne può andare a fare in culo. Andiamo avanti, tocca a me. Tocca a me dedicare questa canzone. Questa canzone voglio dedicarla alle organizzatrici e agli organizzatori del Renoiz, perché tenere viva la memoria di quello che è successo a Renato dà la forza a tanti gruppi come noi, ma soprattutto a tanta gente come voi, ai nostri figli, cazzo, di andare in piazza, perché non si può andare avanti a questa deriva di merda fascista. E quindi grazie a Renoiz, grazie ad Acrobats. Acrobats, che cazzo gli devi dire di più? Grazie ragazzi, grazie per tutto quello che fate, ma voglio dedicare questa canzone anche a tre ragazze meravigliose che stasera non so se le ha ricordate, mi sa che non le ha citate nessuno. Potete venire sul palco, loro tre sono Moira, sono Giulia e sono Daria dell'associazione Happy Friends. Dai, venite, cazzo, siete state sul palco tutta sera, vi vergognate adesso. Dai!
1: No, non ci sono forse.
0: Ah, sono andate via, figa,
1: sono
0: non gli siamo piaciuti. Vabbè, loro hanno praticamente svolto tutti gli altri concerti.
1: Ma facciamogli l'applauso lo stesso, sì, a queste ragazze, dai.
0: Con linguaggio dell'IS. Evidentemente abbiamo detto troppe cazzate.
2: Abbiamo i testi troppo veloci e diciamo troppe parolacce.
0: Hanno sbagliato qualche gesto e è andata male. Vabbè.
2: È un casino,
0: E poi lo dedico all'essenza più bella, quella che rende possibile i 37 anni di pancreas, i 37 anni che ci vedono in giro.
2: Cifra a caso.

0: Molto bene, molto bene.
1: Quanto fumo, oh, spegnete la macchina del fumo. Perché
0: no, fumo naturale, questo fumo naturale.
1: Ne volete ancora? Riuscite ancora a respirare? Ne volete ancora? No, io così cazzo non vi sento, ne volete ancora?
2: Ci vorrebbe un po' di Giannetta, ma stasera non tira.
1: E allora sono cazzi vostri. Una canzone romantica.

Nel corso della storia questa civiltà ha imparato a misurare il tempo e a farne un bel tracciato. Clessidre meridiani no, non posso sopportare, nessuno può fermarmi.

Grazie, Acrobat. Oh, allora, mi hanno detto che abbiamo poco tempo, abbiamo cominciato in ritardo, per cui manca poco, però prima di andare via, di salutare questa bella gente, dovete sapere che questi sono i posti dove noi ci piace di più suonare, perché abbiamo proprio la gente che la pensa come noi, ha il cuore che batte allo stesso ritmo nostro, e per cui prima di andare via vorrei celebrare questo momento di amicizia, io la chiamerei così, che abbiamo tra di noi, e per ballare la prossima canzone. Proprio per questo motivo vorrei che tutti quanti vi prendiate sotto braccio l'un l'altro, con chi avete vicino, anche se non lo conoscete, perché questa canzone è una canzone che si balla alla maniera delle danze irlandesi, ok? E infatti è una canzone che mi ha scritto con dei nostri amici, non a caso parla di amicizia, amici proprio i numeri uno in Italia delle danze irlandesi, che si chiamano Modena City Ramblers. E la canzone si chiama Modena, Milano, siete tutti allacciati, pronti a ballare con noi?

0: abbiamo un banchetto, abbiamo un banchetto, ci va.
1: Adesso.
0: Ciao, grazie a tutti, buonanotte!
1: Ma no, è una balla. Allora, vedo...
2: Solita pantolina.
1: Vedo che avete le magliette tutte sporche e sudate. Se volete, dopo il tendone rosso, vendiamo le nostre. Così.
0: Dov'è?
1: Se volete un ricordo della serata. Dov'è? Là dietro il tendone rosso.
0: C'è il banchetto nostro.
1: Allora, sì, abbiamo delle magliette. C'è un banchetto, trovate Ferdinando, direttamente dalle Marche.
0: Adesso cosa facciamo?
1: Allora, adesso tocca a voi cantare. Allora... anche se sbagliate le parole fa niente, l'importante, anche se siete stonati fa niente, l'importante è tenere il tempo, come il solfeggio a scuola, quello do re re, quella roba lì,
0: ma
1: lo ricordate?
0: Ma sanno cantare a Roma?
1: Loro
0: a Roma.
1: Sanno cantare benissimo questo brano.
0: Sei sicuro?
1: Siete pronti? Concentrati?
0: Vediamo.
1: Ci siete? 1, 2, 3, 4. Il mio sogno